0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop, stop.
2: Sono le 2:57.
3: 6-6 Vintage.
0: 6-6 Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo

0: festa con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
1: Sono le 3:58.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
5: Vintage al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
14: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
13: Anne.
14: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Vintage al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In DAB Plus, la radio digitale. Ascoltaci in Toscana su

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.

0: così.
1: Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: Sono le 6:03.
1: 6-6 Vintage.
2: 6-6 Vintage.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Colli Torti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: L'oroscopo di Maya.
8: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, sarete pervasi da un forte desiderio di cambiare la vostra vita oggi. Evitate di rimuginare troppo sulle scelte da fare e agite. Vi gioverebbe anche prendervi una pausa per recuperare le energie. Toro, sul fronte lavorativo aspettatevi un aiuto da un collega che finora avete sottovalutato. In amore potrebbe esserci bisogno di dedicare più tempo e ascolto alla vostra persona. Gemelli, sarete oggi in grado di riconoscere i problemi delle persone a voi vicine. Fate attenzione però a non esprimere giudizi troppo severi quando date dei consigli. E anzi, non è detto che i consigli siano richiesti. Cancro, momenti di riflessione favoriscono la chiarezza e il rinnovamento. La gentilezza e l'audacia si fondono in una danza che alimenta la crescita personale e relazionale. La giornata porta sorprese positive e incontri significativi. Leone, la vostra curiosità sarà premiata con informazioni che vi permetteranno di avanzare nella vostra carriera. Tuttavia, è importante non farsi distrarre da promesse troppo allettanti. Il tempo libero passato con gli amici creerà legami più forti. Vergine, questa giornata è ideale per affrontare quelle discussioni che avete sempre rimandato. Nel lavoro la creatività sarà una risorsa preziosa e in amore un gesto spontaneo potrebbe rinforzare il vostro legame con la persona amata. Bilancia, è il momento di prendere le redini della vostra vita e definire le vostre priorità. Evitate però di trascurare i bisogni degli altri. Un incontro inaspettato potrebbe regalarvi nuovi spunti creativi. Scorpione, l'organizzazione sarà la vostra migliore alleata oggi. Anche se tutto sembrerà caotico, avrete la capacità di trovare il filo conduttore nascosto delle cose. Sul fronte sentimentale, la giornata potrebbe portare a nuove emozioni. Sagittario, qualche compromesso sarà necessario in amore, ma voi scoprirete che non è sempre negativa come cosa. Al lavoro la collaborazione potrebbe rivelarsi estremamente proficua. Non sottovalutatela. Capricorno, la voglia di scoprire nuovi orizzonti è forte, ma è importante anche non perdere di vista l'obiettivo principale. Potreste trovare inaspettate risorse interne che vi aiuteranno a superare le attuali sfide. Acquario, la vostra determinazione proverbiale sarà la risposta a molte questioni aperte in campo professionale. Anche se la situazione sembra incerta, avrete modo di consolidare la vostra posizione con saggezza. Pesci, la vostra capacità di vedere oltre i confini convenzionali sarà particolarmente apprezzata oggi. In amore, mantenere una visione aperta aiuterà a costruire il futuro che desiderate. Cercate il dialogo per risolvere qualche piccola divergenza. Oggi vi saluto con le parole di Yoko Ono. Il vero successo è fare le cose bene ogni giorno, senza dimenticare di esprimere il proprio affetto ai propri amici. Ciao a tutti e a tutte!
7: A domani con l'oroscopo di Maya.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord variabilità con qualche piovasco in Liguria e più diffuso dal pomeriggio sui settori alpini e prealpini, meno probabile altrove. Temperature in ascesa, massime tra 30 e 35 gradi. Al centro stabile, ampiamente soleggiato, con qualche isolato piovasco diurno sulle zone più interne appenniniche. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud stabile, soleggiato, ma con qualche temporale pomeridiano, più probabile sulle zone interne delle isole maggiori e in Calabria. Temperature in aumento con massime tra 31 e 36 gradi.
2: Super Vintage, Super Vintage. R-E-S-P-C.
1: city Bernard Ware means to me.
2: Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
4: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
2: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
4: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, l'è scappata.

suona così. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
0: Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.
0: 66 Vintage. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 6 e 59 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Firmata a giugno con il memorandum di Islamabad, la tregua di 60 giorni prevista tra Stati Uniti e Iran è ormai giunta al termine. Il presidente turco Erdogan ha chiamato il presidente americano Trump per esortarlo a proseguire colloqui con Teheran al fine di allentare le tensioni, ma tra USA e Iran è di nuovo scontro su Hormuz. Il tycoon su Truth posta una cartina dell'area e scrive: lo stretto è un nuovo territorio americano, risponde il regime illuso. Sale anche l'allerta a Dubai negli Emirati Arabi Uniti. Teheran ha lanciato 2 missili, sono finiti in mare. La cronaca italiana: una donna di 50 anni polacca è stata uccisa a coltellate ieri pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma. I poliziotti, intervenuti nell'abitazione in via Cristoforo Colombo, hanno fermato il marito, un 69enne tunisino, che è stato portato in commissariato. L'uomo ha confessato. La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 15:30 e, nonostante i tentativi dei soccorritori per rianimarla, la donna è deceduta. La procura di Velletri procede per femminicidio. Dino Keber, l'uomo di 43 anni accusato del femminicidio dell'ex compagna Tania Terrin a Campo Nogara, Venezia, prima di suicidarsi era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne. La prima denuncia risale al 2002, le successive al 2010 e al 2021. È quanto risulta dal provvedimento di ammonimento che il questore di Venezia aveva emesso a giugno. Le 3 querele erano state tutte ritirate e quindi archiviate. Migliora Trepi, l'attaccante del Cagliari, che domenica sera ha rischiato di annegare nella piscina di una villa che era stata presa in affitto dal giocatore insieme a 10 amici e 2 compagni di squadra a Baia Sardinia, località turistica non lontano dalla Costa Smeralda. Il calciatore rossoblu parigino, ma ormai sardo d'adozione, si è risvegliato dopo circa 48 ore in coma farmacologico. Come preannunciato nei giorni scorsi, Federacciai, la Federazione Imprese Siderurgiche Italiane, ha presentato la manifestazione di interesse per gli stabilimenti ex Ilva. La manifestazione è stata sottoscritta, oltre che da Federacciai, da 14 imprese associate e potrebbe imprimere un'accelerazione sui tempi per avere un quadro più dettagliato del destino dello stabilimento. Lo sport ora: la Champions è ripartita con l'andata delle prime gare dei playoff, da cui usciranno i nomi delle ultime squadre ammesse alla League Phase, pari tra Fenerbahce e Lione. In gol anche l'ex Juve Openda, mentre Lukaku entra in campo solo nel finale. Rimonta Viking in casa della Dinamo Zagabria. Finisce senza reti il match tra Levski Sofia e Ek. Gare di ritorno degli spareggi il 25 e 26 agosto, mentre il 27 il sorteggio. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 19 agosto 2026 è il 231esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:22 e tramonta alle 20:04. I santi del giorno sono San Ludovico di Tolosa e Sant'Italo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 19 agosto del 1489 prende il via la costruzione dell'ospedale degli Innocenti a Firenze, è ritenuto il primo edificio rinascimentale in assoluto. Nel 1960 l'Unione Sovietica lancia la Sputnik 5 con a bordo i cani Belka e Strelka, 40 topi, 2 ratti e diverse piante. La navetta rientrerà sulla Terra il giorno successivo e tutti gli animali verranno recuperati sani e salvi. Nel 1991, in contrasto con l'azione riformatrice avviata da Gorbaciov con la perestroica del 1987, alcuni vertici militari e dello Stato mettono in atto un golpe. L'obiettivo è quello di far saltare la firma del nuovo Trattato d'Unione, che avrebbe trasformato l'Unione Sovietica in una federazione di repubbliche indipendenti sotto un unico presidente. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 19 agosto del 2004, nella gara olimpica a squadre di Atene di sciabola, Aldo Montano, Giampiero Pastore e Luigi Tarantino prevalgono sui russi in semifinale, ma perdono in finale con la Francia, conquistando così l'argento. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 19 agosto del 2001 WWW Mi piaci tu dei Gazzosa è in cima alla hit parade. Nel 2014 il Cile lancia il singolo Sapevi di me. E nel 2017 Pezzo di me di Levante e Max Gazzè è tra i brani più trasmessi. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Coco Chanel, nata a Saumur il 19 agosto 1883 e scomparsa a Parigi il 10 gennaio 1971. Celebre stilista francese capace con la sua opera di rivoluzionare il concetto di femminilità e di imporsi come figura fondamentale del fashion design e della cultura popolare del XX secolo, ha fondato la casa di moda che porta il suo nome, Chanel. Ricordiamo anche Matthew Perry, nato a Williamstown il 19 agosto 1969 e scomparso a Los Angeles il 28 ottobre 2023. Attore statunitense di origine canadese, diventato famoso grazie alla sitcom Friends. Compie oggi 80 anni Bill Clinton, politico ed esponente di rilievo del Partito Democratico Americano. È stato il 42esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Spegne 73 candeline il regista, attore, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano Nanni Moretti. 69 candeline sulla torta dell'allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo centrocampista Cesare Prandelli. Buon compleanno anche a Marco Materazzi, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo difensore. Spegne 53 candeline. Spegne infine 20 candeline la nuotatrice italiana Sara Curtis. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 19 agosto 1954 di Alcide De Gasperi, la più alta figura di statista che l'Italia abbia conosciuto, ricordato come primo presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica e padre fondatore dell'Unione Europea. Nel 2023 ci lasciava invece Carlo Mazzone, calciatore e allenatore di calcio italiano. Era conosciuto con il soprannome di Sor Carletto o Sor Magara per via del caratteristico e spiccato accento romanesco. Oggi vi lascio con questo proverbio: cessato il guadagno, cessata l'amicizia.
1: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Vintage Spot.
1: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
2: Vintage.
3: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
4: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
3: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
4: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
3: Finiti questi, non ce ne sono più!
4: Svuota tutto con saldi!
3: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
5: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
1: Vintage. Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
6: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
1: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli. A Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
7: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
8: 66 Vintage.

666 Vintage. Suona così. Suona così. 666 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord variabilità con qualche piovasco in Liguria e più diffuso dal pomeriggio sui settori alpini e prealpini, meno probabili altrove. Temperature in ascesa, massime tra 30 e 35 gradi. Al centro stabile, ampiamente soleggiato, con qualche isolato piovasco diurno sulle zone più interne appenniniche. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud stabile, soleggiato, ma con qualche temporale pomeridiano, più probabile sulle zone interne delle isole maggiori e in Calabria. Temperature in aumento con massime tra 31 e 36 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
3: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
4: Vintage. Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
5: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
4: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
6: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
0: Vintage. Monta in sella.
7: Sali a bordo.
0: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
7: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
0: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
7: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
8: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
0: Per info 0571 94 50 34.
8: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In DAB Plus, la radio digitale. Ascoltaci in Toscana su

0: Ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, sarete pervasi da un forte desiderio di cambiare la vostra vita oggi. Evitate di rimuginare troppo sulle scelte da fare e agite. Vi gioverebbe anche prendervi una pausa per recuperare le energie. Toro, sul fronte lavorativo aspettatevi un aiuto da un collega che finora avete sottovalutato. In amore potrebbe esserci bisogno di dedicare più tempo e ascolto alla vostra persona. Gemelli, sarete oggi in grado di riconoscere i problemi delle persone a voi vicine. Fate attenzione però a non esprimere giudizi troppo severi quando date dei consigli. E anzi, non è detto che i consigli siano richiesti. Cancro. Momenti di riflessione favoriscono la chiarezza e il rinnovamento. La gentilezza e l'audacia si fondono in una danza che alimenta la crescita personale e relazionale. La giornata porta sorprese positive e incontri significativi. Leone, la vostra curiosità sarà premiata con informazioni che vi permetteranno di avanzare nella vostra carriera. Tuttavia, è importante non farsi distrarre da promesse troppo allettanti. Il tempo libero passato con gli amici creerà legami più forti. Vergine, questa giornata è ideale per affrontare quelle discussioni che avete sempre rimandato. Nel lavoro la creatività sarà una risorsa preziosa e in amore un gesto spontaneo potrebbe rinforzare il vostro legame con la persona amata. Bilancia, è il momento di prendere le redini della vostra vita e definire le vostre priorità. Evitate però di trascurare i bisogni degli altri. Un incontro inaspettato potrebbe regalarvi nuovi spunti creativi. Scorpione, l'organizzazione sarà la vostra migliore alleata oggi. Anche se tutto sembrerà caotico, avrete la capacità di trovare il filo conduttore nascosto delle cose. Sul fronte sentimentale, la giornata potrebbe portare a nuove emozioni. Sagittario, qualche compromesso sarà necessario in amore, ma voi scoprirete che non è sempre negativa come cosa. Al lavoro la collaborazione potrebbe rivelarsi estremamente proficua. Non sottovalutatela. Capricorno, la voglia di scoprire nuovi orizzonti è forte, ma è importante anche non perdere di vista l'obiettivo principale. Potreste trovare inaspettate risorse interne che vi aiuteranno a superare le attuali sfide. Acquario, la vostra determinazione proverbiale sarà la risposta a molte questioni aperte in campo professionale. Anche se la situazione sembra incerta, avrete modo di consolidare la vostra posizione con saggezza. Pesci, la vostra capacità di vedere oltre i confini convenzionali sarà particolarmente apprezzata oggi. In amore, mantenere una visione aperta aiuterà a costruire il futuro che desiderate. Cercate il dialogo per risolvere qualche piccola divergenza. Oggi vi saluto con le parole di Yoko Ono. Il vero successo è fare le cose bene ogni giorno, senza dimenticare di esprimere il proprio affetto ai propri amici. Ciao a tutti e a tutte!
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: 66 Vintage Spot.
3: Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
3: Inoltre forniamo montaggio e assistenza a impianti GPL e metano Landi Renzo.
4: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4641 176 e su autofficinagmf.it.
2: Vintage.
5: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto, cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
6: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
5: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli, a Empoli in via Rossini 7. Info allo
7: 0571 77 408.
8: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
9: Vintage.
10: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
11: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio, impianto idraulico, elettrico, opere murarie.

0: e rivestimenti.
1: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
0: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
2: 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop.
2: Sono le 8 e 0 minuti.
3: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: In Iran è stallo totale dopo 6 mesi di guerra e con la tregua di 60 giorni ormai scaduta. Donald Trump continua a rivendicare che lo stretto di Hormuz è aperto e sotto controllo degli Stati Uniti. Anzi, lo definisce un nuovo territorio USA con tanto di mappa a corredo. Teheran gli replica che la strategica striscia di mare è e resterà chiusa fino a quando Washington non revocherà il blocco navale e le sanzioni, definendo quelle del presidente americano illusioni.
8: Nella notte le forze armate russe hanno lanciato un attacco con un drone su Zaporizhzhia, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre 6. Lo ha riferito, come riporta l'agenzia Unian, il capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov. Sono stati danneggiati edifici residenziali e non residenziali. Inoltre è scoppiato un incendio nel luogo degli attacchi.
9: Una donna di 50 anni polacca è stata uccisa a coltellate ieri pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma. I poliziotti intervenuti nell'abitazione di via Cristoforo Colombo hanno fermato il marito, un 69enne tunisino, che è stato portato in commissariato. L'uomo ha confessato. La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 15:30 e nonostante i tentativi dei soccorritori per rianimarla, la donna è deceduta. La procura di Velletri procede per femminicidio.
8: Dino Keber, l'uomo di 43 anni accusato del femminicidio dell'ex compagna Tania Terrina a Campo Nogara, Venezia, prima di suicidarsi era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne. La prima denuncia risale al 2002, le successive al 2010 e al 2021. E quanto risulta si apprende in ambienti investigativi dal provvedimento di ammonimento che il questore di Venezia aveva emesso a giugno. Le 3 querele erano state tutte ritirate e quindi archiviate.
9: Due fratelli di 67 e 76 anni sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione a Concesio, nel Bresciano. I due, secondo i primi accertamenti, sarebbero deceduti da diversi giorni, dato che i corpi sono stati trovati in avanzato stato di decomposizione. Sui corpi non sono stati rilevati segni di violenza.
8: Il tennis con l'ATP di Cincinnati, tutto facile per Lorenzo Musetti. L'azzurro ha superato con un agevole 6-1-6-3 lo statunitense Michael Zhang e accede agli ottavi di finale di un Masters 1000 per la terza volta in questo 2026. Ora il toscano affronterà Jamie Faria. Nelle altre partite Nakashima ha battuto a sorpresa Medvedev dopo quasi 3 ore di battaglia e agli ottavi sfiderà Borges, che ha sconfitto Rublev. Avanti anche Fritz, Auger-Aliassime e Tiafoe. Tra le donne, Goff vince il derby statunitense contro Lee e avanzano anche Sabalenka e Andreeva. L'Ucraina Svitolina invece deve ritirarsi prima del match contro Xu Wang a causa di un problema alla caviglia.
9: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Mercoledì 19 agosto 2026 è il 231esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:22 e tramonta alle 20:04. I santi del giorno sono San Ludovico di Tolosa e Sant'Italo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 19 agosto del 1489 prende il via la costruzione dell'Ospedale degli Innocenti a Firenze, è ritenuto il primo edificio rinascimentale in assoluto. Nel 1960 l'Unione Sovietica lancia la Sputnik 5 con a bordo i cani Belka e Strelka, 40 topi, 2 ratti e diverse piante. La navetta rientrerà sulla Terra il giorno successivo e tutti gli animali verranno recuperati sani e salvi. Nel 1991, in contrasto con l'azione riformatrice avviata da Gorbaciov con la perestroica del 1987, alcuni vertici militari e dello Stato mettono in atto un golpe. L'obiettivo è quello di far saltare la firma del nuovo Trattato d'Unione, che avrebbe trasformato l'Unione Sovietica in una federazione di repubbliche indipendenti sotto un unico presidente. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 19 agosto del 2004, nella gara olimpica a squadre di Atene di sciabola, Aldo Montano, Giampiero Pastore e Luigi Tarantino prevalgono sui russi in semifinale, ma perdono in finale con la Francia, conquistando così l'argento. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 19 agosto del 2001 WWW Mi piaci tu dei Gazzosa è in cima alla hit parade. Nel 2014 il Cile lancia il singolo Sapevi di me. E nel 2017 Pezzo di me di Levante e Max Gazzè è tra i brani più trasmessi. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Coco Chanel, nata a Saumur il 19 agosto 1883 e scomparsa a Parigi il 10 gennaio 1971. Celebre stilista francese capace con la sua opera di rivoluzionare il concetto di femminilità e di imporsi come figura fondamentale del fashion design e della cultura popolare del XX secolo, ha fondato la casa di moda che porta il suo nome, Chanel. Ricordiamo anche Matthew Perry, nato a Williamstown il 19 agosto 1969 e scomparso a Los Angeles il 28 ottobre 2023. Attore statunitense di origine canadese, diventato famoso grazie alla sitcom Friends. Compie oggi 80 anni Bill Clinton, politico ed esponente di rilievo del Partito Democratico Americano. È stato il 42esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Spegne 73 candeline il regista, attore, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano Nanni Moretti. 69 candeline sulla torta dell'allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo centrocampista Cesare Prandelli. Buon compleanno anche a Marco Materazzi, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo difensore. Spegne 53 candeline. Spegne infine 20 candeline la nuotatrice italiana Sara Curtis. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 19 agosto 1954 di Alcide De Gasperi, la più alta figura di statista che l'Italia abbia conosciuto, ricordato come primo presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica e padre fondatore dell'Unione Europea. Nel 2023 ci lasciava invece Carlo Mazzone, calciatore e allenatore di calcio italiano. Era conosciuto con il soprannome di Sor Carletto o Sor Magara per via del caratteristico e spiccato accento romanesco. Oggi vi lascio con questo proverbio: cessato il guadagno, cessata l'amicizia.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Vintage Spot.
1: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
2: Vintage.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
4: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
5: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
0: Vintage.
6: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
0: 66 Vintage.

0: Radio 66 Vintage. Suona così. It's a shame. Suona così. I'm a superstar leaping through the sky like a tiger defying the law. 66 Vintage. Suona così. Suona così.
1: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Bentrovati, buon mercoledì 19 agosto con il GR delle buone notizie. Per stare bene non conta solo attenersi a uno stile di vita sano, ma è fondamentale anche circondarsi delle persone giuste. A suggerirlo è un'analisi condotta in Turchia sui dati di 204.907 adulti di almeno 18 anni provenienti da 22 paesi. I risultati mostrano una forte associazione tra la soddisfazione per le proprie amicizie e relazioni e una migliore valutazione della propria salute. Non significa però che avere buoni amici faccia automaticamente stare bene. Lo studio è osservazionale, si basa su dati autoriferiti, fotografa un'associazione tra diversi fattori, ma non può dimostrare un rapporto di causa-effetto. Aprile nel Brasile, la prima fabbrica al mondo dedicata alla lavorazione su larga scala della pelle di tilapia per il trattamento delle ustioni. La tecnologia, sviluppata a partire da ricerche dell'Università Federale del Ceará, trasforma lo scarto dell'industria ittica in un curativo biologico per ustioni e ferite di difficile cicatrizzazione. La nuova struttura dovrebbe raggiungere una capacità di 4.300 pelli al giorno nel primo anno di attività commerciale, per arrivare successivamente fino a 12.000 unità quotidiane. Individuato nel cervello un possibile freno naturale per il dolore cronico, si tratta di un meccanismo mediato da particolari recettori che possono ridurre i segnali dolorosi provenienti dal midollo spinale, che dopo un danno ai nervi sembrano perdere le loro capacità di regolazione. La scoperta è frutto di uno studio condotto negli Stati Uniti dai ricercatori della Washington University School of Medicine di St. Louis. Un visore per la realtà virtuale e un giubbotto acustico vibratorio per permettere alle persone non udenti con impianto cocleare di vivere la musica anche attraverso immagini e vibrazioni. È la sperimentazione realizzata per la prima volta al mondo dal centro regionale specializzato per la chirurgia e la riabilitazione bionica dell'udito dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Il sistema è stato testato su oltre 20 pazienti con risultati definiti eccezionali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ancora buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 direzione Bologna il traffico è rallentato tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi. Attenzione perché ci sono lavori in entrambe le direzioni tra Sasso Marconi e Aglio. Passiamo alla diramazione di Lucca. Attenzione, rallentamenti tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione di Viareggio. Per quanto riguarda la Firenze, Pisa, Livorno, rallentamenti tra Empoli Ovest e San Miniato, anche qui in direzione Livorno. Per i treni sulla linea Firenze-Pontassieve il 18937 è stato cancellato, viaggiatori che utilizzano il 18745. E a Firenze ricordo oggi fino a domani la tranvia T2 è limitata tra Peretola e Poliziano, con bus sostitutivi tra San Marco e Libertà Parterre. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: 66 Vintage Spot.
4: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
5: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
4: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
5: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
4: Finiti questi, non ce ne sono più!
5: Svuota tutto con saldi!
4: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
6: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
7: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
8: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
7: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
0: Vintage.
9: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani. Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
10: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
9: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: 66 Vintage.
11: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: 70-80-90 in tre ore di classici della dance.
1: Vintage Party,
0: la festa di 6-6 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord variabilità con qualche piovasco in Liguria e più diffuso dal pomeriggio sui settori alpini e prealpini, meno probabili altrove. Temperature in ascesa, massime tra 30 e 35 gradi. Al centro stabile, ampiamente soleggiato, con qualche isolato piovasco diurno sulle zone più interne appenniniche. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud stabile e soleggiato, ma con qualche temporale pomeridiano, più probabile sulle zone interne delle isole maggiori e in Calabria. Temperature in aumento con massime tra 31 e 36 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
4: Telefona allo 011 22

0: e 71 085, ripeto 011 22 71 085.
1: Vintage. Che succede?
2: Un topo!
1: Smetti di urlare, risolvo io il problema.
3: Cerofolini, buongiorno, posso aiutarla?
1: Sì, mi passi la divisione deratizzazione.
4: Cerofolini, azienda leader di zona nella deratizzazione. Chiamaci 0571 96 0049, via Giambattista Vico 49, Empoli.
1: Vintage.
5: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
6: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
1: Vintage.
7: Cremosi, golosi, meravigliosi.
6: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone, al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
8: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
6: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
8: 19esima Sagra del Bombolone di Case Nuove. Dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
6: Questi alcuni appuntamenti.
8: Venerdì 21 agosto, il resto della ciurma. Cover band di Vasco Rossi. Sabato 22, Viola e Harmony. Musica anni 60, 70, 80. Domenica 23, musica e ballo con Antonio. Martedì 25, il sentiero del cuore.
9: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop stop.
3: Sono le 9 e un minuto.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
5: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Dopo la scadenza della tregua tra Stati Uniti e Iran, tra i due paesi è di nuovo scontro su Hormuz. Il presidente americano su Truth posta una cartina dell'area e scrive: lo stretto è un nuovo territorio americano, risponde il regime illuso. Sale anche l'allerta a Dubai negli Emirati Arabi Uniti. Teheran ha lanciato due missili, sono finiti in mare. L'Iran però nega accuse infondate. In risposta gli Emirati annunciano la sospensione di tutti gli scambi commerciali e le transazioni finanziarie con l'Iran.
6: Un nuovo

0: attacco con droni russi ha colpito Zaporizhzhia nella sud-est dell'Ucraina, provocando una vittima e 6 feriti. Diversi edifici residenziali e non residenziali sono stati danneggiati. In seguito all'attacco è divampato anche un incendio. A riferire l'accaduto è stato Ivan Fedorov, capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, attraverso il suo canale Telegram ufficiale. Secondo quanto comunicato, i droni hanno colpito diverse aree della città, interessando anche un edificio residenziale a più piani.
1: Almeno 9 persone sono morte in un incendio divampato in un hotel di Calcutta nella notte, registrati anche diversi feriti. Lo ha riferito la polizia, aggiungendo che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. L'incendio, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Press Trust of India, è scoppiato intorno all'1:45 in una struttura situata nel centro della città. Circa 80 persone sarebbero evacuate. L'incendio è stato domato.
0: Una donna di 50 anni di origine polacca è stata uccisa coltellata in casa a Colleferro alle porte di Roma. A dare l'allarme è stata la figlia. Rientrata a casa intorno alle 15:30 ha trovato la madre esanime e ha contattato il 112. I soccorsi sono intervenuti poco dopo, ma i tentativi di rianimare la vittima sono stati inutili. Nei pressi dell'abitazione la polizia ha fermato un sospettato. Si tratta del marito, un 69enne tunisino, che è stato portato in commissariato, dove ha confessato il femminicidio.
1: Donald Trump ha annunciato che sospenderà l'introduzione dei dazi del 50% al Canada per 3 giorni in attesa della conclusione di un accordo. Le pesanti tasse annunciate dal presidente americano il mese scorso sarebbero entrate in vigore alla mezzanotte e un minuto di oggi. Poche ore prima della scadenza, Trump ha dichiarato che un accordo tra le due parti era vicino. Il primo ministro canadese ha affermato che il suo paese e gli Stati Uniti hanno fatto progressi sostanziali nei loro negoziati commerciali, anche se ha avvertito che c'è ancora un lavoro importante da fare.
0: Il calcio, la Champions è ripartita con l'andata delle prime gare dei playoff, da cui usciranno i nomi delle ultime squadre ammesse alla League Phase, pari tra Fenerbahce e Lione. In gol anche l'ex Juve Openda, mentre Lukaku entra in campo solo nel finale. Rimonta Viking in casa della Dinamo Zagabria. Finisce senza reti il match tra Levski Sofia e AEK. Gare di ritorno degli spareggi il 25 e 26 agosto, mentre il 27 ci sarà il sorteggio.
1: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Ottanta, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Vantage Spot.
1: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
2: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
1: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
2: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
1: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
2: Allora vado subito alla Manta.
3: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
4: Vintage.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda.
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summerville.
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto.
4: Sì.
5: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
7: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
8: Ma non è tutto. Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
7: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
9: 66

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora ben trovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 direzione Bologna, 1 chilometro di coda per traffico rallentato, un veicolo è fermo in galleria tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Sulla variante c'è un mezzo fermo tra il bivio con l'A1 e Badia direzione Firenze. Passiamo alla 12, rallentamenti allo svincolo di Rosignano Marittimo in uscita provenendo da Livorno. Vediamo anche la Firenze-Pisa-Livorno, un veicolo fermo tra Livorno-Porto e Livorno-Aurelia, direzione Firenze. E proprio a Firenze, ricordo, da oggi fino a domani, la tranvia T2 è limitata tra Peretola e Poliziano, bus sostitutivi tra San Marco e Libertà Parterre. Buon viaggio, grazie alla Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: 66 Vintage, spot.
3: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
4: Vintage.
5: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
3: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio, impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
5: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
3: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
3: Monta in sella.
5: Sali a bordo.
3: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
5: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
3: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
5: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
6: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
3: Per info 0571 94 50 34.
6: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: spot.
1: Monta in sella,
2: sali a bordo.
1: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
2: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata

0: 24 50 34.
1: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: Viltage. Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
2: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del Centro Aiuto Donna Lilith.
0: Sul palco, lo show di Cagliostro, musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
2: Tutti insieme per il Centro Aiuto Donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre, ore 20, presso il Circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
0: Vintage.
3: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: 9 e 59 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Un nuovo attacco con droni russi ha colpito Zaporizhzhia nel sud-est dell'Ucraina, provocando una vittima e sei feriti. Diversi edifici residenziali e non residenziali sono stati danneggiati e in seguito all'attacco è divampato anche un incendio. A riferire l'accaduto è stato Fedorov, capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, attraverso il suo canale Telegram ufficiale. Secondo quanto comunicato, i droni hanno colpito diverse aree della città, interessando anche un edificio residenziale a più piani.
7: In Iran è stallo totale dopo sei mesi di guerra e con la tregua di 60 giorni ormai scaduta. Donald Trump continua a rivendicare che lo stretto di Hormuz è aperto e sotto controllo degli Stati Uniti, anzi lo definisce un nuovo territorio americano con tanto di mappa a corredo. Teheran gli replica che la strategica striscia di mare è e resterà chiusa fino a quando Washington non revocherà il blocco navale e le sanzioni, definendo quelle del presidente americano pure illusioni.
8: Almeno 9 persone sono morte in un incendio divampato in un hotel di Calcutta nella notte, registrati anche diversi feriti. Lo ha riferito la polizia, aggiungendo che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. L'incendio, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Press Trust of India, è scoppiato intorno all'1:45 in una struttura situata nel centro della città. Circa 80 persone sarebbero evacuate. L'incendio è stato domato.
7: Dino Keber, l'uomo di 43 anni accusato del femminicidio dell'ex compagna Tania Terrin a Campo Nogara, Venezia, prima di suicidarsi era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne. La prima denuncia risale al 2002 e le successive al 2010 e al 2021. E quanto si apprende in ambienti investigativi dal provvedimento di ammonimento che il questore di Venezia aveva emesso a giugno. Le 3 querele erano state tutte ritirate e quindi archiviate.
8: Nei prossimi mesi non è esclusa la possibilità che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro. A dirlo è Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli Italia, che spiega di guardare con preoccupazione all'evoluzione della crisi in Medio Oriente. La previsione non riguarderebbe un aumento immediato, ma uno scenario che potrebbe concretizzarsi in pochissimi mesi se la situazione nello stretto di Hormuz non dovesse cambiare.
7: Lo sport, 7ª giornata di tennis al Masters 1000 di Cincinnati. Si giocano gli ottavi di finale e tra gli azzurri il primo a scendere in campo è Flavio Cobolli, che se la vedrà nel pomeriggio contro lo spagnolo Rafa Hodar, reduce dal successo in 2 set contro Tabilo. In palio c'è un posto ai quarti contro il vincente Zverev Paul, altro incontro in calendario oggi insieme al big match tra De Minaur e Fils. Oltre a Cobolli cercherà un posto nei quarti di finale anche Lorenzo Musetti. Il cararino affronterà in tarda serata il qualificato Jamie Faria, numero 79 del mondo, è partito dalle qualificazioni.
8: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Mercoledì 19 agosto 2026 è il 231esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:22 e tramonta alle 20:04. I santi del giorno sono San Ludovico di Tolosa e Sant'Italo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 19 agosto del 1489 prende il via la costruzione dell'Ospedale degli Innocenti a Firenze, è ritenuto il primo edificio rinascimentale in assoluto. Nel 1960 l'Unione Sovietica lancia la Sputnik 5 con a bordo i cani Belka e Strelka, 40 topi, 2 ratti e diverse piante. La navetta rientrerà sulla Terra il giorno successivo e tutti gli animali verranno recuperati sani e salvi. Nel 1991, in contrasto con l'azione riformatrice avviata da Gorbaciov con la perestroica del 1987, alcuni vertici militari e dello Stato mettono in atto un golpe. L'obiettivo è quello di far saltare la firma del nuovo Trattato d'Unione, che avrebbe trasformato l'Unione Sovietica in una federazione di repubbliche indipendenti sotto un unico presidente. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 19 agosto del 2004, nella gara olimpica a squadre di Atene di sciabola, Aldo Montano, Giampiero Pastore e Luigi Tarantino prevalgono sui russi in semifinale, ma perdono in finale con la Francia, conquistando così l'argento. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 19 agosto del 2001 WWW Mi piaci tu dei Gazzosa è in cima alla hit parade. Nel 2014 il Cile lancia il singolo Sapevi di me. E nel 2017 Pezzo di me di Levante e Max Gazzè è tra i brani più trasmessi. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Coco Chanel, nata a Saumur il 19 agosto 1883 e scomparsa a Parigi il 10 gennaio 1971. Celebre stilista francese capace con la sua opera di rivoluzionare il concetto di femminilità e di imporsi come figura fondamentale del fashion design e della cultura popolare del XX secolo. Ha fondato la casa di moda che porta il suo nome, Chanel. Ricordiamo anche Matthew Perry, nato a Williamstown il 19 agosto 1969 e scomparso a Los Angeles il 28 ottobre 2023. Attore statunitense di origine canadese, diventato famoso grazie alla sitcom Friends. Compie oggi 80 anni Bill Clinton, politico ed esponente di rilievo del Partito Democratico Americano. È stato il 42esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Spegne 73 candeline il regista, attore, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano Nanni Moretti. 69 candeline sulla torta dell'allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo centrocampista Cesare Prandelli. Buon compleanno anche a Marco Materazzi, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo difensore. Spegne 53 candeline. Spegne infine 20 candeline la nuotatrice italiana Sara Curtis. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 19 agosto 1954 di Alcide De Gasperi, la più alta figura di statista che l'Italia abbia conosciuto, ricordato come primo presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica e padre fondatore dell'Unione Europea. Nel 2023 ci lasciava invece Carlo Mazzone, calciatore e allenatore di calcio italiano. Era conosciuto con il soprannome di Sor Carletto o Sor Magara per via del caratteristico e spiccato accento romanesco. Oggi vi lascio con questo proverbio: cessato il guadagno, cessata l'amicizia.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali. Successi.

0: Spot.
1: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
2: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
1: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli. A Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
3: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
4: Vintage.
5: Con GMF la tua auto è in buone mani.
1: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
5: Inoltre forniamo montaggio e assistenza a impianti GPL e metano Landi Renzo.
1: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 71 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
4: Vintage.
6: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEB 9,7803 euro. Offerta valida fino al 31 agosto. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da NB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
8: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. Sei sei Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
1: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
2: Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
3: 66 Vintage.

0: Questo è rock and roll!
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ai, è scappata!
1: Tutti i giorni, alle 6.

0: 666 Vintage.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
12: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
13: Odio questa notte.
12: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
11: Ali.
12: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
0: 66 Vintage. Spot.
14: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
15: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
14: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
15: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
14: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
15: Allora?

0: È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric. Tua da 38.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Vintage.
2: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000, il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
1: Hai capito bene. In soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio. Impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
2: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
1: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
3: 66 Vintage.

0: un'altra ora. Ah, 70 80 90. Let's go.
1: Sono le 10:57.
2: 66 Vintage. 66 Vintage.
1: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
4: Di nuovo ben trovati con l'informazione regionale. Un 22enne della zona di Piombino è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio dopo aver aggredito con un coltello il padre della fidanzata durante una lite nel centro di Piombino. Secondo la ricostruzione dei militari, il giovane avrebbe colpito l'uomo con 3 fendenti al torace, all'addome e a un avambraccio. La vittima è stata trasportata in ospedale, ricoverata in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. Il GIP ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. Avrebbe lavorato in media 62 ore la settimana per una retribuzione forfettaria di circa 800 euro al mese, poco più di 3 euro l'ora. È il quadro emerso dall'indagine dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Siena, che hanno eseguito un sequestro preventivo disposto dal GIP nei confronti di un'azienda agricola nell'ambito di un presunto grave caso di sfruttamento lavorativo. Il lavoratore extracomunitario avrebbe vissuto con la famiglia in un immobile aziendale dichiarato inagibile. Nell'inchiesta sono emersi anche 2 gravi infortuni sul lavoro. 3 gestori sono indagati per sfruttamento del lavoro, lesioni colpose gravi e falsità ideologica. È morto a 31 anni Varenne, il trottatore italiano più vincente della storia, soprannominato il Capitano. Stroncato da un infarto fulminante, aveva conquistato 62 vittorie in 73 corse e oltre 6 milioni di euro di premi. Profondo il suo legame con la Toscana, da Puledro è cresciuto nelle scuderie di Borgheri, dove ha sostenuto la prima prova ufficiale di qualifica, mentre all'ippodromo Sesana di Montecatini ha ottenuto 2 vittorie nel 98 e nel 99. La sua eredità proseguirà attraverso gli oltre 2000 figli avuti dopo il ritiro dalle competizioni. Aveva travolto e ucciso un pedone senza prestare soccorso. I carabinieri della stazione di San Giovanni alla Vena lo hanno individuato e denunciato alla procura di Pisa per omicidio stradale e omissione di soccorso. È quanto riferito dai carabinieri, che nelle prime ore della mattinata di ieri sono riusciti a rintracciare un uomo di 29 anni, ritenuto responsabile dell'investimento di Paolo Pandolfi, 33enne, residente a Vico Pisano, travolto da un'auto intorno alle 3 di notte in viale 20 settembre. E passiamo allo sport, parliamo di basket. Riparte la stagione dell'USE Computer Gross. La formazione biancorossa torna in palestra giovedì alle 18 al Palazzo Montana per il raduno in vista del nuovo campionato di Serie B interregionale. Confermato coach Luca Valentino, con una rosa in parte rinnovata e fortemente legata al settore giovanile. 9 dei 15 convocati sono infatti giocatori empolesi cresciuti nel vivaio della società. È tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
2: 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: Sei Vintage Spot.
1: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
2: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
1: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
3: Vintage.
4: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
5: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
4: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi.
5: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax.
4: Finiti questi, non ce ne sono più!
5: Svuota tutto con saldi!
4: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
6: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
7: Vintage. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
8: Vintage. Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
9: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
8: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
10: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
0: 66 Vintage.

così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 6.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora buongiorno, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 direzione Bologna il traffico è rallentato tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi. Sempre in A1 attenzione a materiali dispersi tra Chiusi, Chianciano e Val di Chiana direzione Firenze. Spostiamoci sulla diramazione per Pisa, coda in via di smaltimento tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto in direzione di Pisa. Sulla Firenze, Pisa-Livorno, un controllo di velocità in direzione Livorno tra Ponte d'Era Ovest e il bivio SGC Fipili, diramazione Pisa. E veniamo a Firenze, oggi e domani la tranvia T2 è limitata tra Peretola e Poliziano, bus sostitutivi tra San Marco e Libertà Parterre. Inoltre fino al 23 agosto, deviazioni per numerose linee bus urbane per i lavori in piazza San Marco. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: 66 Vintage Spot.
3: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
4: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
3: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
0: Vintage.
3: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppo Mechetti.it.
0: Vintage.
5: Con GMF la tua auto è in buone mani.
3: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
5: Inoltre forniamo montaggio e assistenza a impianti GPL e metano Landi Renzo.
3: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4640 176 e su autofficinagmf.it.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 266 Vintage.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. Tutto facile per Lorenzo Musetti nel terzo turno dell'ATP di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10, ha infatti superato con un agevole 6-1-6-3 lo statunitense Michael Zhang e ora affronterà in una sfida del tutto inedita Jamie Faria, partito dalle qualificazioni ma già tra le sorprese del torneo. Oggi dunque è il giorno di tutti gli ottavi di finale dei tabelloni di singolare, sia maschile che femminile, mentre in doppio si disputeranno i primi 4 ottavi tra gli uomini e gli ultimi 4 tra le donne. Negli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile saranno impegnati sia Flavio Cobolli, che affronterà lo spagnolo Rafael Hodar, sia come detto Lorenzo Musetti. Mentre nel doppio maschile Luciano Darder, in coppia con l'argentino Echeverri, sfiderà gli statunitensi Galloway e King. Calciomercato, dopo McTominay, Højlund, De Bruyne e Badiashile, il Napoli vuole continuare a puntare su giocatori della Premier League. Per questo il club azzurro, che è alla ricerca di un attaccante oltre a Jesus, ha fatto dei sondaggi anche per Zirkzee del Manchester United e Jackson del Chelsea. Entrambi sono in uscita in prestito ma hanno uno stipendio molto alto e prima la squadra di Allegri dovrà chiudere delle uscite in attacco. In questo senso l'Atalanta ha richiesto Lang in prestito nelle ultime ore. Rodrigo Mora è invece pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma e la fantasy

0: Il calciatore del Cagliari, che ha rischiato di annegare in una piscina, è stato estubato e ha mostrato una piena ripresa dello stato di coscienza. È vigile e collaborante e allo stato attuale non presenta deficit neurologici evidenti. Lo ha reso noto l'ospedale Santissima Annunziata dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari, dove il ventenne francese è ricoverato dalla sera del 16 agosto. E preoccupazione anche per Musiala. Tre giorni dopo il malore accusato in un amichevole contro il Lipsia, il giocatore del Bayern e della nazionale tedesca è nuovamente crollato a terra nel corso di un'altra amichevole. L'attaccante era entrato in campo da pochi minuti quando è svenuto accasciandosi a terra. I medici si sono immediatamente precipitati in campo, mentre i compagni hanno fatto da scudo attorno a lui. Dopo un breve trattamento Musiala si è ripreso e ha pubblicato un post sui propri profili social per spiegare la situazione. Mi sono state diagnosticate delle assenze temporanee e di breve durata, ma facilmente trattabili, dovute ad una disfunzione neurologica. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Sei Vintage Spot. Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
2: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
1: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli, a Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
3: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
1: Vintage.
4: Con GMF la tua auto è in buone mani.
1: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
4: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
1: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4640 176 e su autofficinagmf.it. Vintage. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli. 66 Vintage.

0: festa con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 11:59 minuti.
2: 66
0: Vintage. 66
2: Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: Ben trovati dalla redazione.
9: L'Iran ha valutato la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa meridionale e sudorientale qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto, lo riferisce il Financial Times citando due persone vicine al regime di Teheran. Secondo le fonti del quotidiano, le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset USA in paesi come la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'uso di una base aerea per il rifornimento di aerei militari statunitensi. Anche Cipro sarebbe stata considerata dopo che una base britannica sull'isola è stata colpita da un drone a marzo.
10: Uomini dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione Ucraino stanno perquisendo le abitazioni di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale, e di Vadim Stolar, membro del Parlamento, nell'ambito di un'operazione contro un'organizzazione che coinvolgerebbe alti funzionari dell'ufficio del presidente ucraino Zelensky. Secondo quanto riferito dal Kyiv Independent, il Nabu è impegnato in un'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale presumibilmente guidata da un attuale e da un ex parlamentare ucraino e che coinvolge alti funzionari dell'ufficio del presidente.
9: È stato individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina. Morti i due occupanti, entrambi avvocati, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni di Roma, e Angela Buccico, 55 anni di Matera. La donna è figlia di Emilio Nicola Buccico, ex sindaco della città dei Sassi dal 2007 al 2009, e sorella dell'attuale vice sindaco Rocco. Il velivolo è stato individuato in località Laghicello di Fuscaldo. Nei pressi è presente un piccolo invaso lacustre naturale. Sono in corso le operazioni di recupero.
10: Una famiglia è stata messa in salvo dai vigili del fuoco dopo essere stata aggredita da un branco di cavalli allo stato brado. È successo nel tardo pomeriggio di ieri nel Comasco, sul Monte Generoso ai confini con la Svizzera. Un forte rumore, forse il rombo del motore di una moto, avrebbe spaventato i cavalli che pascolavano da soli. Gli animali a quel punto, fuori controllo, si sarebbero avventati contro una famiglia di tre persone che si trovava nei paraggi per una passeggiata.
9: Dopo le ondate di caldo che hanno stretto per settimane l'Italia, arriva al nord, in misura più limitata al centro, una fase di instabilità con temporali violenti e un'intensa attività di fulmini, un fenomeno tipico soprattutto delle regioni alpine, vero e proprio hotspot dei fulmini generati dal contrasto di masse di aria calda e fredda. Tra giovedì 20 e venerdì 21 agosto assisteremo dunque a un bis del maltempo estremo che colpirà duramente per 48 ore il nord e parte del centro.
10: Il tennista australiano Nick Kyrgios è stato sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina. Lo ha annunciato l'International Tennis Integrity Agency. Il 17 luglio 2026 un laboratorio accreditato dall'Agenzia Mondiale Antidoping WADA ha confermato la presenza di un metabolita della cocaina.
9: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: 80, 90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali. Successi immortali.

0: way to heaven.
1: 66 Vintage Spot.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
3: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
1: Vintage.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore. A Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
6: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
1: Vintage.
7: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
8: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
9: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
8: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
10: Ma io questa non me l'avevo.
8: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
1: Sei Vintage.

0: 266 Vita.
1: Suona così.
0: Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Ben trovati, buon mercoledì 19 agosto con il GR delle buone notizie. Per stare bene non conta solo attenersi a uno stile di vita sano, ma è fondamentale anche circondarsi delle persone giuste. A suggerirlo è un'analisi condotta in Turchia sui dati di 204.907 adulti di almeno 18 anni provenienti da 22 paesi. I risultati mostrano una forte associazione tra la soddisfazione per le proprie amicizie e relazioni e una migliore valutazione della propria salute. Non significa però che avere buoni amici faccia automaticamente stare bene. Lo studio è osservazionale, si basa su dati autoriferiti, fotografa un'associazione tra diversi fattori, ma non può dimostrare un rapporto di causa-effetto. Apre in Brasile la prima fabbrica al mondo dedicata alla lavorazione su larga scala della pelle di tilapia per il trattamento delle ustioni. La tecnologia, sviluppata a partire da ricerche dell'Università Federale del Ceará, trasforma lo scarto dell'industria ittica in un curativo biologico per ustioni e ferite di difficile cicatrizzazione. La nuova struttura dovrebbe raggiungere una capacità di 4.300 pelli al giorno nel primo anno di attività commerciale, per arrivare successivamente fino a 12.000 unità quotidiane. Individuato nel cervello un possibile freno naturale per il dolore cronico, si tratta di un meccanismo mediato da particolari recettori che possono ridurre i segnali dolorosi provenienti dal midollo spinale, che dopo un danno ai nervi sembrano perdere le loro capacità di regolazione. La scoperta è frutto di uno studio condotto negli Stati Uniti dai ricercatori della Washington University School of Medicine di St. Louis. Un visore per la realtà virtuale e un giubbotto acustico vibratorio per permettere alle persone non udenti con impianto cocleare di vivere la musica anche attraverso immagini e vibrazioni. È la sperimentazione realizzata per la prima volta al mondo dal centro regionale specializzato per la chirurgia e la riabilitazione bionica dell'udito dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Il sistema è stato testato su oltre 20 pazienti con risultati definiti eccezionali.

60, 70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10. Su 66 Vintage.

0: messaggio. Spot.
1: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952. Vintage.
2: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
1: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
2: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
1: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montesperto. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
3: Vintage.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, a Poggi Bonsi, viale Marconi 109.
6: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
7: 66 Vintage.

0: 666 Vince. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
5: Ancora ben trovati con l'informazione regionale. La Toscana è la regione italiana con il maggior numero di casi di peste suina africana nel 2026, con 638 positività riscontrate nei cinghiali dall'inizio dell'anno. L'emergenza, che ha interessato anche allevamenti, ha spinto regioni e comuni a rafforzare il coordinamento e le attività di prevenzione, con l'attivazione di gruppi operativi territoriali e il monitoraggio delle aree pubbliche. Il virus non rappresenta un rischio per l'uomo, ma può essere trasportato accidentalmente attraverso scarpe, vestiti, attrezzature e veicoli. Proseguono gli accertamenti sull'esplosione avvenuta nello stabilimento farmaceutico Sims di Reggello. La prefettura di Firenze ha fatto sapere che gli effetti esterni dell'incidente sono stati particolarmente contenuti. Non sono state rilevate dispersioni di liquidi e le emissioni in atmosfera sarebbero state limitate dalla breve durata dell'incendio. Restano in corso le verifiche tecniche per ricostruire le cause dell'esplosione e valutare eventuali prescrizioni per l'impianto. Intervento dei vigili del fuoco ieri mattina ad Altopascio, dove un tir è rimasto fermo sui binari della linea Firenze-Viareggio, causando la sospensione della circolazione fra Altopascio e Pescia. Il mezzo ha danneggiato anche un passaggio a livello, provocando cancellazioni e ritardi. I pompieri hanno rimosso il tir con un autogru, consentendo la riapertura della linea intorno alle 10:20. Non si registrano feriti. 17 associazioni ambientaliste e animaliste hanno chiesto alla Regione Toscana di posticipare al 1 ottobre l'apertura della stagione venatoria e di annullare la preapertura prevista il 2-6 settembre. La richiesta nasce dalle condizioni di caldo e siccità eccezionali che, secondo le associazioni, avrebbero messo a dura prova la fauna selvatica. Le organizzazioni chiedono quindi alla Regione di intervenire per limitare l'attività venatoria e tutelare gli animali in una fase particolarmente delicata. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
0: 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: Sei Vintage Spot.
1: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
3: Vintage.
4: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
5: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
4: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi.
5: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax.
4: Finiti questi, non ce ne sono più!
5: Svuota tutto con saldi!
4: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
6: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
1: Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: 666 Vintage.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Settima giornata di tennis al Masters 1000 di Cincinnati. Si giocano gli ottavi di finale, tra gli azzurri il primo a scendere in campo è Flavio Cobolli, che se la vedrà nel pomeriggio contro lo spagnolo Rafa Hodar, reduce dal successo in due set contro Tabilo. In palio c'è un posto ai quarti contro il vincente di Zverev Paul, altro incontro in calendario oggi insieme al big match tra Deminoa e Fis. Oltre a Cobolli cercherà un posto nei quarti di finale anche Lorenzo Musetti. Il carrarino affronterà in tarda serata il qualificato Jamie Faria, numero 79 del mondo, è partito dalle qualificazioni ma già sorpresa del torneo. Nel doppio maschile invece Luciano Darderi in coppia con l'argentino Echeverri sfiderà gli statunitensi Galloway e King. Intanto una notizia shock scuote il mondo del tennis dopo essere stato per mesi il principale accusatore di Jannik Sinner per via della sospensione dell'Alto Atesino. Nick Kyrgios è finito al centro di un caso di doping dopo essere risultato positivo alla cocaina in un controllo effettuato a Maiorca lo scorso 22 giugno. È stato lo stesso tennista australiano a rendere nota la notizia tramite un lungo post su Instagram, esprimendo profondo rammarico, chiedendo scusa a tifosi, familiari, sponsor e soprattutto ai giovani che lo seguono e prendendosi la completa responsabilità di un errore definito gravissimo. Calciomercato, tre ufficialità di giornata in Serie A, Favasuli a Napoli dal Catanzaro, Mora alla Roma a titolo definitivo dal Porto e Montipò al Venezia. La Juventus ha ufficializzato l'acquisto di Vicario e Lukumi, il Parma ufficializza invece Thomas De Martis, attaccante in prestito dal Lanus. Visite mediche per Benoît Badiachile che si prepara a diventare un nuovo giocatore del Napoli, mentre c'è stallo sul rinnovo di Anguissa. La Lazio ha messo gli occhi su Mauro Icardi e ha fatto una proposta economica all'argentino, ma l'attaccante prende tempo. Giornata di firme infine per Diego Moreira al Milan, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Pausa estiva terminata, il mondiale di Formula 1 sta per ripartire dall'Olanda, un weekend al quale però potrebbe non prendere parte Ajar. Il pilota francese della Red Bull si sarebbe infortunato al polso e va verso il forfait per la gara di Zandvoort. Si attende l'ufficialità da parte del team. Al suo posto potrebbe esserci Liam Lawson, mentre Yuki Tsunoda, quest'anno pilota di riserva, prenderebbe il volante della Racing Bulls. Un movimento di piloti tutto interno alla famiglia Red Bull. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Ancora buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla 1 direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Inoltre c'è un veicolo in avaria tra il Bivio e Sasso Marconi. Rimaniamo in A1 verso Firenze, veicolo fermo tra Valdarno e Incisa Reggello, mentre in direzione Roma un'altra auto è ferma tra Valdichiana e Chiusi. Passiamo in A11, rallentamenti tra Chiesina Uzzanese e Monte Catini Terme in direzione Firenze. Materiali sulla carreggiata, ci siamo spostati sulla FIPI lì allo svincolo di Empoli Est in direzione Livorno. A Firenze ricordo che fino a domani 20 agosto la tranvia T2 è limitata tra Peretola e Poliziano, bus sostitutivi tra San Marco e Libertà Parterre. Inoltre fino al 23 agosto deviazioni per numerose linee bus urbane per i lavori in piazza San Marco. È tutto, buon viaggio, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
1: 66 Vintage, spot.
5: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
6: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
5: Donato Gomme e Service, driver center rivenditore ufficiale Pirelli, a Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
7: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
1: Vintage.
8: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece?
0: È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
8: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
9: Vintage.
10: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
11: Ma che, devo ancora farlo, ed ora mi scade anche la patente, non so proprio come fare.
10: Allora ti dico io da chi andare, alla Manta a Empoli. Pensano a tutto loro, hanno anche il medico in sede.
11: La conosco, pensavo facessero solo passaporti.
10: No, bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
11: Allora vado subito alla Manta.
8: Agenzia Manta, un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 1221, agenziamanta.it.
1: 66 Vintage.

0: 666 Vince. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop stop.
1: Sono le 13 e 59 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Nulla è precluso, ma eviterei di offrire idee e spunti. È il ministro della difesa Guido Crosetto, interpellato dalla DN Kronos, a commentare così l'indiscrezione del Financial Times, secondo cui Teheran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa, nel caso in cui il presidente americano Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto e attaccare le infrastrutture iraniane. Uno scenario che, nelle parole di Crosetto, si lega alla modalità con cui Teheran avrebbe condotto il conflitto. La tattica con cui hanno affrontato la guerra, dice, è quella di portare il caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nel conflitto. Da qui il giudizio sulla possibilità che l'escalation possa allargarsi oltre il teatro medio orientale.
6: Il Parlamento ucraino ha approvato le nomine di Andriy Sybiha, ministro degli esteri ucraino, e quella di Yevheni Khmara, ministro della difesa, su proposta del presidente Volodymyr Zelensky. Lo riporta il Guardian. Intanto, nuova ondata di droni ucraini nella notte sulla Russia. Ne sono stati lanciati oltre 450 su 21 regioni russe, comprese quella di Mosca sulla Crimea e sulle acque del Mar Nero. Scatta la controffensiva russa, colpito un autobus a Kherson, almeno 4 i morti e 4 i feriti. Colpita anche Zaporizhzhia, un morto e 6 feriti.
7: Tragedia in Messico, Massimiliano Gatti, un ragazzo di 38 anni originario di Basilio nel Milanese, è morto cadendo dalle scale. A renderlo noto è stata la madre in un post sui social. E tragedia anche in Kenya, dove un elicottero che trasportava 7 turisti è precipitato. L'incidente, anticipato dai media locali, è stato poi confermato dall'autorità dell'aviazione civile. Il velivolo si è schiantato nella zona del monte Ololou, che è a circa 250 chilometri a nord di Nairobi. Non ci sono sopravvissuti, ha dichiarato una fonte all'AFP, che non ha potuto precisare la nazionalità delle persone a bordo.
6: È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto il marito di Carmela Bifano, la donna di 72 anni uccisa ieri con alcuni colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo a Villaggio Frassa, nell'area urbana di Corigliano, a Corigliano Rossano del Cosentino. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra, aggiungendo di aver visto due uomini allontanarsi.
7: Un eventuale stop a Sigfrido Ranucci alla guida di Report da parte della RAI sarebbe una scelta politica, lo dice l'avvocato De Vita, legale del giornalista, aggiungendo che in ogni caso ogni decisione sarebbe inquinata da falsità. Ranucci ha intanto dato mandato ai propri legali per procedere nei confronti della magistrata Clementina Forleo, che in un post pubblicato domenica si chiedeva chi sta ricattando Ranucci e perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report.
6: Motori, pausa estiva terminata, il mondiale di Formula 1 sta per ripartire dall'Olanda, un weekend al quale non prenderà parte Isaac Hadjar. Il pilota francese della Red Bull si sarebbe infortunato un polso e va verso il forfait per la gara di Zandvoort. Al suo posto Liam Lawson, mentre Yuki Tsunoda, quest'anno pilota di riserva, prenderebbe il volante della Racing Bulls. Movimento di piloti tutto interno alla famiglia Red Bull.
7: È tutto, a più tardi.
0: 80, 90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali. Successi.

0: Sei Vintage Spot.
1: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Vintage.
3: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
4: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
5: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
4: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
6: Ma io questa non me l'avevo.
4: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
2: Vintage. Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
7: Ad agosto sempre aperti.
0: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 266,5, si sono formati 3 km di coda tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fibili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68, riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
4: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
3: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli, a Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77408.
5: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
3: Vintage. Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
6: Ad agosto sempre aperti.
3: Vintage.
7: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
8: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
9: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66 Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandol in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance, anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandol. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God!

0: Bellezza e Vintage Spot.
1: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora, insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia.

0: team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it. Vintage.
1: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
2: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
3: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
2: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
4: Ma io questa non me la bevo.
2: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
5: Cremosi, golosi, meravigliosi.
0: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
5: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
0: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
5: 19esima Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del Comune. La Sagra il lunedì non è in funzione.
0: Questi alcuni appuntamenti.
5: Venerdì 21 agosto, Il Resto della Ciurma, cover band di Vasco Rossi. Sabato 22, Viola e Harmony, musica anni 60, 70, 80. Domenica 23, musica e ballo con Antonio. Martedì 25, Il Sentiero del Cuore.
6: 66 Vintage.

0: le 15 e un minuto.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. L'IDF ha annunciato di aver richiesto l'avvio di un'indagine penale sui colpi di arma da fuoco sparati contro un veicolo della famiglia Amada e contro un'ambulanza che provocarono la morte di 9 persone, tra cui la bambina Indra Jab a Gaza City nel gennaio 2024. L'episodio provocò un'ondata di indignazione internazionale, in particolare a seguito della pubblicazione dell'audio della telefonata alla Mezzaluna Rossa, in cui la piccola di 5 anni chiedeva disperatamente aiuto dopo l'attacco. L'annuncio giunge mentre l'IDF ha riferito di aver completato le indagini su diversi incidenti operativi eccezionali di alto profilo avvenuti a Gaza durante la guerra e di aver trasmesso i risultati alla procura militare per la valutazione.
4: Nulla è precluso, ma eviterei di offrire idee e spunti. Il ministro della difesa Guido Crosetto, interpellato dalla DN Kronos, a commentare così l'indiscrezione del Financial Times, secondo cui Teheran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa, nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto e attaccare le infrastrutture iraniane. Uno scenario che nelle parole di Crosetto si lega alla modalità con cui Teheran avrebbe condotto il conflitto. La tattica è quella di portare il caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nella guerra, sottolinea il ministro. Da qui il giudizio sulla possibilità che l'escalation possa allargarsi oltre il teatro medio orientale.
5: Un eventuale stop a Sigfrido Ranucci alla guida di Report da parte della RAI sarebbe una scelta politica, lo dice l'avvocato De Vita, legale del giornalista, intervenendo sull'ipotesi di una sospensione del conduttore dal programma TV per i rapporti con il faccendiere Walter Lavitola, mandante reo confesso dell'attentato ai suoi danni. Ogni decisione, aggiunge il legale, sarebbe inquinata da falsità. Ranucci ha intanto dato mandato ai propri legali per procedere nei confronti della magistrata Clementina Forleo, che in un post pubblicato domenica 16 agosto si chiedeva chi sta ricattando Ranucci e perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report.
4: Tragedia a Capodimonte, in provincia di Viterbo, dove una 28enne madre di 2 bambini è morta dopo 6 giorni di agonia, dopo essere rimasta soffocata con una fetta di bacon. La vittima si chiamava Rachele Ferrara, era rimasta soffocata lo scorso 13 agosto e dopo essere stata soccorsa era stata trasferita all'ospedale di Viterbo dove è morta.
5: È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto il marito di Carmela Bifano, la donna di 72 anni uccisa ieri con alcuni colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo a Villaggio Frassa nell'area urbana di Corigliano, a Corigliano Rossano nel Cosentino. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme, dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra e aggiungendo di aver visto 2 uomini allontanarsi.
4: Calcio, il Napoli ha trovato il suo nuovo difensore centrale, Benoît Badiachile, infatti, che è arrivato in Italia e ha terminato le visite mediche a Villa Stewart col club azzurro. Il francese, in arrivo dal Chelsea in prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 27 milioni ed è il rinforzo di cui aveva bisogno la squadra di Allegri. In giornata sono attese le firme sul contratto e l'ufficialità. Intanto il nuovo portiere della Juventus Vicario ha rilasciato la prima intervista al giocatore bianconero ai canali ufficiali del club. Essere qui per me è sogno di una vita, ha detto. A chi mi ispiro, al più grande di tutti, sono cresciuto nel mito di Gigi Buffon.
5: È tutto, a più tardi.
1: 80, 90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Sei vintage, spot.
1: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Vintage.
5: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
6: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
5: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi.
6: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax.
5: Finiti questi, non ce ne sono più!
6: Svuota tutto con saldi!
5: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
7: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
8: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
9: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
8: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
0: Vintage.
8: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomecchetti.it.
0: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 266,5, si sono formati 3 km di coda tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fibili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68, riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Parno senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello.
3: Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
4: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
5: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage. Che succede?
6: Un topo!
0: Smetti di urlare, risolvo io il problema.
7: Cerofolini, buongiorno, posso aiutarla?
0: Sì, mi passi la divisione deratizzazione.
8: Cerofolini, azienda leader di zona nella deratizzazione. Chiamaci 0571 96 0049, via Giambattista Vico 49, Empoli.
0: Vintage. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
9: 66 Vintage.

0: Vintage Spot.
1: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
2: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
1: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
3: Vintage.
4: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
5: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
4: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi.
5: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax.
4: Finiti questi, non ce ne sono più!
5: Svuota tutto con saldi!
4: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
6: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
7: Vintage. Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
8: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
7: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli, a Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
9: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
10: 66 Vintage.

0: le 15:57
1: minuti. 66 Vintage.
2: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Colli Torti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: L'IDF chiede un'indagine penale sull'uccisione della piccola Hind Rajab, la bimba palestinese ammazzata mentre con la famiglia fuggiva da Gaza City. Sopravvissuta al bombardamento, restò nascosta in auto in collegamento con gli operatori della Mezzaluna Rossa fino alla morte. L'episodio provocò un'ondata di indignazione anche a seguito della pubblicazione dell'audio della telefonata in cui la piccola di 5 anni chiedeva disperatamente aiuto. Un'altra inchiesta è stata aperta sulla morte di 15 palestinesi, tra cui personale medico e un dipendente dell'ONU a Tel al-Sultan nel marzo 2025. Intanto almeno 9 palestinesi sono morti a seguito di un attacco israeliano con droni che ha colpito la zona centrale di Gaza City nella striscia settentrionale.
6: Dopo l'ultimo scontro tra Donald Trump e il regime iraniano su Hormuz, il Financial Times ha riferito che Teheran sarebbe pronta ad attaccare le basi statunitensi presenti sul territorio europeo in caso di escalation. La NATO è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia e farà tutto il necessario per difendere gli alleati, ha dichiarato un funzionario, aggiungendo che la nostra postura di deterrenza e difesa è solida ed efficace.
7: Il giornalista Sigfrido Ranucci ha dato mandato ai propri legali di querelare la magistrata Clementina Forleo dopo il post pubblicato su Facebook in cui si chiedeva se Ranucci fosse ricattato. Perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report con la minaccia di spifferare le chat con tutti? E chi sono i tutti di cui parla? Scriveva Forleo. Parole che hanno convinto il conduttore a muoversi per vie legali. Era solo una riflessione su una notizia mai smentita dall'interessato, dice ora la magistrata. Intanto il legale di Ranucci dice: un suo eventuale stop alla guida di Report da parte della RAI sarebbe una scelta politica. Ogni decisione sarebbe inquinata da falsità.
6: Tragedia in Albania. Una donna italiana di 26 anni, Sara Brugnatelli, bresciana, è morta in un incidente stradale che è costato la vita anche al marito albanese Cleo Vrioni di 25 anni. I due si erano sposati appena 3 giorni fa. Nello schianto è morto anche un ragazzo di 15 anni. L'incidente è avvenuto a Manza, circa 30 km ad ovest di Tirana, poco dopo le 2 di notte a rientro da un locale notturno.
7: L'inflazione annua dell'Eurozona è salita al 2,9% a luglio. Lo rende noto l'Eurostat secondo quanto indicato nella stima flash del 31 luglio. A giugno l'inflazione nell'area euro era stata del 2,8%. Nell'Unione Europea è cresciuta al 3% dal 2,9% di giugno. I tassi annui più bassi sono stati registrati in Svizzera, Repubblica Ceca, Danimarca e Ungheria. E i tassi più alti sono stati registrati in Romania, Lituania, Cipro e Bulgaria. In Italia l'inflazione a luglio è stata del 2,9%, in calo dal 3% di giugno.
6: Lo sport. Nick Kyrgios, genio e sregolatezza del tennis e grande accusatore di Jannik Sinner al tempo della vicenda Klostebol, è stato sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina. A dare la notizia è stata l'Agenzia Internazionale per l'Integrità del Tennis. Si tratta dell'ultimo episodio di una carriera segnata da intemperanze, infortuni e problemi psicologici. La positività del 31enne, nato a Canberra, è emersa in seguito a un test antidoping al torneo di Maiorca il 22 giugno. Il giocatore è sospeso dal 4 agosto e ancora non ha presentato ricorso. Con un post su Instagram, Kyrgios ha riconosciuto di aver commesso un enorme errore specificando: chiedo scusa, sono deluso a me stesso.
7: È tutto, ma più tardi.
1: 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: Vantage Spot.
1: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
2: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
1: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli, a Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
3: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
4: Vintage.
5: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua.
6: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto.
5: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi.
6: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax.
5: Finiti questi, non ce ne sono più.
6: Svuota tutto con saldi.
5: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.

0: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana anche la domenica pomeriggio.
1: Vintage.
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
3: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna segnaliamo code a tratti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. In direzione Roma rallentamenti sempre per traffico intenso tra Barberino e Calenzano. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
4: Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
3: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
4: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
3: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
4: Allora vado subito alla Manta.
5: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
6: Vintage. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
7: Vintage. Quanto vale una notte di vero riposo? Molto poco, può essere tua.
8: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto.
7: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi.
8: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax.
7: Finiti questi, non ce ne sono più.
8: Svuota tutto con saldi.
7: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
9: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: 66 Vintage.

70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calciomercato in primo piano con la Roma che ha ufficializzato l'acquisto di Rodrigo Mora dal Porto. Operazione da 25 milioni di euro col 50% della futura rivendita al club portoghese. I giallorossi però potranno pagare altri 25 milioni per annullare questa percentuale. Il Napoli ha trovato invece il suo nuovo difensore centrale, Benoît Badiachile, che in queste ore ha terminato le visite mediche a Villa Stewart. Il francese in arrivo dal Chelsea in prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 27 milioni. Il tennis, problemi per Nick Kyrgios, che è stato sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina al torneo ATP 250 di Maiorca del 22 giugno scorso. L'ha annunciato l'Agenzia Internazionale per l'Integrità del Tennis, aggiungendo che la sospensione è in vigore dal 4 agosto e che il giocatore, finalista Wimbledon nel 2022, non ha ancora presentato ricorso contro la decisione. Pausa estiva terminata per il mondiale di Formula 1 che sta per ripartire dall'Olanda, un weekend al quale non prenderà parte però Isaac Hadjar. Il pilota francese della Red Bull si sarebbe infortunato a un polso e va verso il forfait per la gara di Zandvoort. Al suo posto Liam Lawson, mentre Yuki Tsunoda prenderebbe il volante della Racing Bulls, un movimento di piloti tutto interno alla famiglia Red Bull. L'infortunio al polso di Hadjar sarebbe conseguenza di un problema accusato in palestra durante una sessione di allenamento. Atletica, archiviata la parentesi dei campionati europei, nei prossimi giorni ripartirà la Diamond League con le ultime tappe della regular season, prima dell'evento finale previsto a Bruxelles tra il 4 e il 5 settembre. Nel frattempo è stata pubblicata l'entry list del meeting in Silesia. Ad oggi sono 5 gli azzurri che figurano nell'elenco dei partecipanti, mentre è rinunciato Matteo Scioli per l'infortunio rimediato durante la finale europea. L'Italia sarà comunque presente nella gara maschile di salto in alto grazie a Gianmarco Tamberi. In Polonia sono attesi nel complesso ben 4 italiani campioni d'Europa. Oltre a Jimbo vedremo in azione anche Nadia Battocletti, Leonardo Fabbri ed Erika Derkash, oltre a Sara Fantini. Ciclismo, il Tour dell'Avvenire 2026 si presenta con una novità importante rispetto al passato. Per la prima volta le porte della corsa vengono aperte anche alle squadre di sviluppo dei team World Tour. Saranno 12 le formazioni e development al via, affiancate da 9 selezioni nazionali, in una svolta che avvicina ulteriormente la principale corsa a tappe Under 23 alla struttura del ciclismo professionistico. L'uomo da battere sarà Lorenzo Finn, il 19enne genovese, arriva all'appuntamento col titolo di campione del mondo Under 23 e soprattutto con la vittoria conquistata al Giro d'Italia Next Gen 2026. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
0: Sei Vintage Spot.
2: Con GMF la tua auto è in buone mani.
3: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
2: Inoltre forniamo montaggio e assistenza a impianti GPL e metano Landi Renzo.
3: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4640 176 e su autofficinagmf.it.
4: Vintage. Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
5: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
4: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
5: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
4: Finiti questi, non ce ne sono più!
5: Svuota tutto con saldi!
4: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
6: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
7: Vintage. Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
8: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
7: Quindi il tempo lo recupero davvero?
8: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
0: 66 Vintage.

0: 66 via. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 16 e 59 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
4: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
5: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
6: Ancora ben trovati con l'informazione regionale. Il Vaticano ha confermato la rimozione di Don Massimo Biancalani dal servizio pastorale nelle parrocchie di Santa Maria Maggiore a Vicofaro e San Nicolò a Ramini nel Pistoiese. Il dicastero per il clero ha infatti respinto il ricorso presentato dal sacerdote contro il provvedimento avviato dall'ex vescovo di Pistoia e Pescia, Monsignor Fausto Tardelli. Un 42enne straniero è stato arrestato dai carabinieri con l'ipotesi di reato di rapina al termine di un intervento avvenuto nella tarda serata del 17 agosto in un bar di via Toscolo Magnola a Empoli. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'aliquota radiomobile della compagnia di Empoli, l'uomo, che si sarebbe trovato in stato di ubriachezza, avrebbe strappato uno zaino a un cliente seduto a un tavolino. Dopo aver tentato di allontanarsi dal locale, sarebbe stato raggiunto dalla vittima, impedendole di recuperare la refurtiva e spintonandola più volte. Sono in miglioramento le condizioni di Tittia, il fantino Giovanni Azzeni, che ha vinto il Palio di Siena col nicchio su Anda e Bola. Deve rimanere ricoverato in osservazione all'ospedale di Siena Santa Maria alle Scotte. Era caduto dopo uno scontro con un contradaiolo subito dopo la vittoria. Dall'ospedale rassicurano sulle condizioni di Tittia, che ha trascorso una notte tranquilla ma deve restare ricoverato per gli accertamenti necessari, almeno altre 24 ore. Nella caduta ha riportato un trauma cranico pochi metri dopo aver conseguito la sua 13ª vittoria in Piazza del Campo. Alle 3.30 di oggi, mercoledì 19 agosto, nel comune di Rapolano Terme è crollata una porzione di tetto di un'abitazione. I fatti, le cui cause sono ancora da chiarire, sono avvenuti lungo la via provinciale nord. Il crollo ha danneggiato seriamente un'autovettura che era parcheggiata nell'area sottostante, mentre nessuna persona è rimasta coinvolta. I vigili del fuoco hanno provveduto alla rimozione delle parti pericolanti in altezza. E passiamo allo sport, un intervento necessario per evitare che il deterioramento della copertura possa trasformarsi in un problema più serio. Alla palestra Lazzari di Empoli sono pronti a partire lavori per il ripristino del telone di protezione dell'impianto. La copertura presenta infatti alcuni strappi che, se non sistemati, potrebbero favorire infiltrazioni d'acqua e compromettere nel tempo la struttura. È tutto per l'informazione regionale, altre notizie, aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
0: 70, 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: 66 Vintage Spot.
1: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
2: Vintage.
1: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti. Il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
2: Vintage.
1: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
2: Vintage.
1: Mi scusi, dovrei rinnovare la patente.
3: Ha tempo da perdere?
1: Direi di no.
3: E allora ACI Empoli. Servizio completo, velocissimo, economico.
1: Ma non sono socio ACI.
3: Peccato, potresti avere molti vantaggi in più. ACI Empoli è perfetta efficienza per tutte le pratiche auto e moto. Passaggi di proprietà, revisioni e collaudi. Tutto in tempo reale ed in sicurezza.
1: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Adesso prenotazioni anche online su aciempoli.it per un servizio ancora più veloce.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna segnaliamo code a tratti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. In direzione Roma rallentamenti sempre per traffico intenso tra Barberino e Calenzano. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
4: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
3: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
5: Vintage. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
0: Vintage.
6: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
5: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
6: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
5: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
7: Cremosi, golosi, meravigliosi.
5: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
8: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
5: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
8: 19esima Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del Comune. La Sagra il lunedì non è in funzione.
5: Questi alcuni appuntamenti:
8: venerdì 21 agosto, Il Resto della Ciurma, cover band di Vasco Rossi; sabato 22, Viola e Harmony, musica anni 60, 70, 80; domenica 23, musica e ballo con Antonio; martedì 25, Il Sentiero del Cuore.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: Lifestyle Vintage Spot.
1: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
0: Vintage.
3: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vince. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 18:00.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: Buonasera dalla redazione.
9: C'è anche un cittadino italiano con doppia nazionalità ecuadoriana tra i 7 turisti morti nello schianto di un elicottero in Kenya nella riserva nazionale del Samburu. Si tratta di Michele Sensi Contugi, come riportano media ecuadoriani, imprenditore molto noto in Ecuador e presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence. Sensi Contugi, 44 anni, proviene da una famiglia toscana. Sull'elicottero caduto per cause ancora da accertare nei pressi del Monte Ololoque c'era anche la moglie Stefani Vasconez. L'ambasciata d'Italia in Kenya si è immediatamente attivata per l'assistenza in loco.
8: Tragedia nelle campagne del Salento, al confine tra Nardò e Porto Cesareo, dove un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto dopo essere stato azzannato da due Rottweiler. L'uomo sarà recato in campagna per raccogliere frutta. Figlio e nipote, preoccupati dal non vederlo rientrare a casa per pranzo, sono andati a cercarlo trovandolo ormai privo di vita con i due cani addosso. Hanno cercato di liberare il corpo dalla presa dei due animali rischiando di essere azzannati a loro volta. I due molossi potrebbero essere fuggiti da un'abitazione della zona. I carabinieri stanno risalendo ai proprietari dei due cani.
9: Bulgaria, Cipro, Europa. Secondo il Financial Times, le basi americane nel vecchio continente potrebbero diventare il nuovo bersaglio dell'Iran qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto. La NATO si dice pronta ad affrontare qualsiasi minaccia. Nulla è precluso, ma se fossi nel Financial Times eviterei di offrire idee e spunti, commenta il ministro della difesa Crosetto. L'esercito israeliano ha intanto annunciato l'apertura di indagini penali su due dei casi più controversi della guerra a Gaza: l'uccisione della bambina palestinese di 5 anni Indra Jab e della sua famiglia, e quella di 15 paramedici e soccorritori palestinesi.
8: Conflitto Mosca-Kiev: due persone sono morte, altre tre sono rimaste ferite oggi in attacchi ucraini sulle regioni russe di confine Belgorod e Bryansk. Intanto il nuovo ministro della difesa ucraino Kmara ha rilasciato la prima dichiarazione ufficiale dopo che la sua nomina è stata approvata questa mattina dal Parlamento. In un post sui social ha promesso di fare tutto il possibile per proteggere l'Ucraina, ridurre al minimo il potenziale bellico della Russia e costringere il nemico ad accettare una pace giusta.
9: Anche l'Austria, come la Germania e la Svizzera, ha deciso di applicare il patto europeo su migrazione e asilo e rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo. Dal 12 giugno, ha fatto sapere il Ministero dell'Interno alla pressa, già 4 persone sono state trasferite nel nostro paese utilizzando mezzi di trasporto pubblico.
8: Formula 1, lo spagnolo Carlos Sainz sarà ancora alla guida della Williams nella prossima stagione. L'ex Ferrari ha infatti prolungato il suo accordo con la scuderia britannica. Sono determinato con il primo giorno ad aiutare Williams a tornare dove merita di stare e non vedo l'ora di creare altri ricordi con la squadra, ha detto Sainz attraverso la nota del team. Il mondiale intanto torna dal 21 al 23 agosto in Olanda.
9: È tutto, a più tardi.
0: 80, 90, 100. 100% vintage.
1: 100 successi immortali.
0: Successi immortali.

0: Hot.
1: Monta in sella,
2: sali a bordo.
1: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
2: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
1: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
2: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
3: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
1: Per info 0571 94 50 34.
3: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
1: Vintage.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto.
5: Sì.
4: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
1: Vintage.
7: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
8: 66 Vintage.

0: suona così.
1: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impunita Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
4: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
5: Con GMF. La tua auto è in buone mani.
6: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
5: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
6: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4640 176 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
7: Monta in sella.
8: Sali a bordo.
7: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
8: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
7: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
8: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
9: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
7: Per info 0571 94 50 34.
9: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: 66 Vintage.

0: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll!
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino, ahi, è scappata!
1: Tutti i giorni, alle 6.

0: 66 Vintage.
1: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo Stones e Spence, l'Inter si avvicina al terzo acquisto inglese di questa sessione di calciomercato. I nerazzurri hanno raggiunto l'intesa verbale con Liverpool per Curtis Jones sulla base di un'operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus e una percentuale sulla rivendita. È ufficiale intanto l'arrivo di Rodrigo Mora alla Roma. Il classe 2007 arriva nella capitale per 25 milioni. La Lazio è vicina al difensore Sutalo dall'Ajax, mentre per l'attacco il nome nuovo è Bamba Dieng, attualmente svincolato. L'Atalanta è intanto la prima squadra italiana che farà il debutto in Europa nella nuova stagione al via. C'è grande curiosità per l'appuntamento di domani alla New Balance Arena di Bergamo, dove i nerazzurri affronteranno l'Hapoel Tel Aviv nella partita d'andata dei playoff di Conference League. Alla vigilia del match a Sky Sport ha parlato il tecnico di Bergamaschi Maurizio Sarri, che nonostante l'età ancora sente una certa emozione.
2: Se non ci fosse entusiasmo, uno è bene che smetta. Ho trovato un ambiente che lo trasmette anche. È un ambiente molto, molto unito in tutte le sue componenti, compreso il pubblico, quindi un grande senso di appartenenza, quindi è chiaro che c'è entusiasmo, è chiaro che c'è anche un po' di farfalle nello stomaco.
1: La Formula 1 riparte nel weekend col Gran Premio d'Olanda dopo la pausa d'agosto e lo fa con anche la notizia del rinnovo del contratto di Carlos Sainz, che sarà ancora alla guida della Williams nella prossima stagione. Sono determinato come il primo giorno, ha detto Sainz attraverso la nota del team. Ad Atletica è stata una lesione di media entità alla coscia sinistra a fermare Marcia Jacobs dopo i primi passi della finale dei 100 metri agli Europei di Birmingham. È l'esito degli esami medici ai quali si è sottoposto questa mattina a Roma l'ex campione olimpico. Per lui si teme una conclusione anticipata di stagione con l'intento di recuperare in vista della prossima annata agonistica. Il ciclismo in chiusura si apre con la vittoria di Jonathan Milan, la 21esima edizione del Renew Tour. Al termine di una prima frazione caratterizzata dalla pioggia e da un finale confuso, l'italiano è riuscito a imporsi nella volata della prima frazione, anticipando al photo finish Olav Koi e conquistando la prima maglia di leader della generale. Per il portacolori della Lidl Trek si tratta della 37esima affermazione in carriera. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Sei Vintage Spot.
3: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
4: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
3: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
4: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
3: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
4: Allora vado subito alla Manta.
5: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
6: Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
7: Vintage.
8: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
7: Hai capito bene? In soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio. Impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
8: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70, 80, 90. Non stop, stop.
2: Sono le 19 e 0 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
5: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
6: Ancora ben trovati con l'informazione regionale. Alessandro Urraso è scomparso a 53 anni mentre era a lavoro in provincia di Lodi. San Miniato lo piange, Urraso è cresciuto tra Catena e San Miniato Basso prima di trasferirsi con la compagna in Lombardia pochi anni fa. Era sul suo furgone vicino Bertonico, era impegnato in un intervento sulla fibra ottica del luogo e in serata avrebbe avuto un malore proprio mentre stava lavorando. Era tornato sul mezzo e i colleghi non l'hanno più visto scendere. Urraso è stato trovato in gravi condizioni, sono stati chiamati i soccorsi, ma non c'è stato niente da fare. Stando a quanto trapela da Pistoia, dopo la rimozione di Don Massimo Biancalani, il nuovo vescovo Augusto Mascagna vorrebbe distendere i toni. Sempre il Monsignore presiederà domani, giovedì 20 agosto alle 18, nella chiesa di Vicofaro, la funzione eucaristica che segnerà l'inizio, spiega la diocesi, di una nuova fase per la parrocchia pistoiese, per accompagnare il nuovo avvio della comunità. Alla messa non dovrebbe prendere parte Don Massimo Biancalani. In un anno in Toscana sono state rubate 1.858 auto e più di 2.200 tra moto e motorini, vale a dire oltre 4.100 mezzi sottratti in soli 12 mesi. I dati arrivano dall'analisi realizzata da Facile.it sulle statistiche diffuse dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Nonostante i numeri di questo tipo, come evidenziato dall'osservatorio di Facile.it, in Toscana solo il 18,9% degli automobilisti sceglie di tutelare la propria vettura con una polizza contro i furti. Prende forma il nuovo centro giovani all'Ecopark di Ponta Elsa, via Dino Caponi, al numero 132, un progetto strategico pensato per offrire alle ragazze e ai ragazzi del territorio uno spazio sicuro, stimolante e su misura per le loro esigenze. Attualmente sono attivi all'interno della struttura l'URP di prossimità e il punto prestito bibliotecario. Il nuovo servizio sarà gestito per il triennio 2026-2028 da Cora Impresa Sociale, realtà fortemente radicata nella comunità empolese e già guida del Centro Giovani Avane, per un importo pari a 61.192 euro. E parliamo di sport e di basket. Ai nastri di partenza il settore femminile targato giallo-blu Castelfiorentino. Lunedì 31 agosto alle 21 il gruppo di Serie C si radunerà al Pala Gilardetti per dare il via al nuovo corso targato Gianni Cosi. Una stagione in cui l'obiettivo principale sarà proseguire nel percorso di crescita tracciato negli ultimi 3 anni, cercando di fare un ulteriore salto di qualità. Ed è tutto per l'informazione regionale, altre notizie, aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Allarme del Financial Times, le basi americane in Europa come quelle in Bulgaria e Cipro potrebbero diventare il nuovo bersaglio dell'Iran qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto. La NATO si dice pronta ad affrontare qualsiasi minaccia. Nulla è precluso, commenta il ministro della difesa Guido Crosetto. Il tycoon si mostra intanto ottimista. La situazione con l'Iran, dice, adesso è molto buona e sullo stretto di Hormuz è aperto e la navigazione procede senza intoppi.
7: L'esercito israeliano non annunciato l'apertura di indagini penali su due dei casi più controversi della guerra a Gaza: l'uccisione della bambina palestinese di 5 anni Ayind Rajab e della sua famiglia, e quella di 15 paramedici e soccorritori palestinesi. Hamas ha intanto accusato Israele di aver commesso un crimine di guerra nel raid condotto sul quartier generale della polizia municipale a Gaza City, nel quale, secondo la fazione palestinese, sono state uccise 9 persone, per la maggior parte agenti e comandanti della polizia, mentre diversi civili sono rimasti feriti.
8: Vienna, come Germania e Svizzera, sono 4 le persone che dal 12 giugno scorso sono state trasferite dall'Austria in Italia utilizzando mezzi di trasporto pubblico nell'ambito delle nuove possibilità previste dal patto europeo su migrazioni e asilo. Lo ha riferito alla Press il Ministero dell'Interno austriaco in merito ai possibili trasferimenti di richiedenti asilo verso il nostro paese.
7: Un cittadino italiano con doppia nazionalità ecuadoriana è tra le 7 persone morte nello schianto di un elicottero in Kenya, nella riserva nazionale del Samburu. Si tratta di Michele Sensi Contugi, imprenditore molto noto in Ecuador ed ex presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence. Lo riportano i quotidiani locali. Nello schianto ha perso la vita anche la moglie. Le cause del tragico incidente sono ancora da verificare.
8: Nuovi elementi sul giallo di Pietra Catella e il mistero della ricina. Gli esami effettuati dal Robert Koch Institute di Berlino sui campioni di sangue di Gianni e Alice Di Vita avrebbero dato esito negativo. Non sarebbero infatti stati rilevati anticorpi riconducibili a una precedente esposizione alla tossina. Gli specialisti tedeschi, incaricati dalla procura di Larino, dovevano verificare se il marito e l'altra figlia di Antonella Di Jelsi fossero entrati in contatto con lo stesso veleno che ha causato la morte delle due donne, madre e figlia, Antonella e Sara. Sulla base dei risultati arrivati dalla Germania, questa esposizione non sarebbe avvenuta.
7: Lo sport: Marcel Jacobs si è sottoposto a una risonanza magnetica in seguito all'infortunio accusato 8 giorni fa in occasione della finale dei 100 metri agli Europei 2026 di atletica. Il campione olimpico di Tokyo 2020 ha risentito di una lesione di media entità già in via di risoluzione a carico del muscolo pettineo della coscia sinistra. Il velocista lombardo proseguirà il percorso terapeutico nella capitale.
8: È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: Belsa e Vintage. Spot.
1: Cremosi, golosi, meravigliosi.
2: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
1: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
2: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
1: 19 Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del Comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
2: Questi alcuni appuntamenti:
1: venerdì 21 agosto Il Resto della Ciurma, cover band di Vasco Rossi; sabato 22 Viola e Harmony, musica anni 60 70 80; domenica 23 musica e ballo con Antonio; martedì 25 Il Sentiero del Cuore.
3: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli 2 giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
4: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
3: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
5: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
1: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
6: Con GMF la tua auto è in buone mani.
2: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
6: Inoltre forniamo montaggio e assistenza a impianti GPL e metano Landi Renzo.
2: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4640 176 e su autofficinagmf.it.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Bentrovati, buon mercoledì 19 agosto con il GR delle buone notizie. Per stare bene non conta solo attenersi a uno stile di vita sano, ma è fondamentale anche circondarsi delle persone giuste. A suggerirlo è un'analisi condotta in Turchia sui dati di 204.907 adulti di almeno 18 anni provenienti da 22 paesi. I risultati mostrano una forte associazione tra la soddisfazione per le proprie amicizie e relazioni e una migliore valutazione della propria salute. Non significa però che avere buoni amici faccia automaticamente stare bene. Lo studio è osservazionale, si basa su dati autoriferiti, fotografa un'associazione tra diversi fattori, ma non può dimostrare un rapporto di causa-effetto. Apre in Brasile la prima fabbrica al mondo dedicata alla lavorazione su larga scala della pelle di tilapia per il trattamento delle ustioni. La tecnologia, sviluppata a partire da ricerche dell'Università Federale del Ceará, trasforma lo scarto dell'industria ittica in un curativo biologico per ustioni e ferite di difficile cicatrizzazione. La nuova struttura dovrebbe raggiungere una capacità di 4.300 pelli al giorno nel primo anno di attività commerciale, per arrivare successivamente fino a 12.000 unità quotidiane. Individuato nel cervello un possibile freno naturale per il dolore cronico, si tratta di un meccanismo mediato da particolari recettori che possono ridurre i segnali dolorosi provenienti dal midollo spinale, che dopo un danno ai nervi sembrano perdere le loro capacità di regolazione. La scoperta è frutto di uno studio condotto negli Stati Uniti dai ricercatori della Washington University School of Medicine di St. Louis. Un visore per la realtà virtuale e un giubbotto acustico vibratorio per permettere alle persone non udenti con impianto cocleare di vivere la musica anche attraverso immagini e vibrazioni. È la sperimentazione realizzata per la prima volta al mondo dal centro regionale specializzato per la chirurgia e la riabilitazione bionica dell'udito dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Il sistema è stato testato su oltre 20 pazienti con risultati definiti eccezionali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, rallentamenti per traffico intenso tra Barberino e Calenzano. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impunita Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Muoversi in Toscana è un servizio Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
5: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
4: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
5: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
4: Finiti questi, non ce ne sono più!
5: Svuota tutto con saldi!
4: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
6: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
7: Vintage. Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
8: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
7: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
9: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
10: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannulli Cirullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
11: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
10: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
12: Vintage.
13: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
10: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
13: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
10: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it. 66

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 666 Vintage.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord maltempo in estensione da ovest con rovesci e temporali anche a carattere di nubifragio e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento. Temperature in calo, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro qualche piovasco sull'alta Toscana, anche intenso. Maggiore variabilità altrove, senza fenomeni e con sole prevalente. Temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità irregolare in Sardegna, ma con bassa probabilità di fenomeni, più soleggiato sulle altre zone. Temperature in aumento, massime tra 33 e 38 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla! Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
0: Vintage.
2: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
3: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
2: Donato Gomme e Service, driver center rivenditore ufficiale Pirelli, a Empoli in via Rossini 7. Info 0571 77 408.
4: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
0: Vintage.
2: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
0: Vintage.
5: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito.

0: Sono le 20 e 0 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Colli Torti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: Ancora ben trovati con l'informazione regionale. Alessandro Urraso è scomparso a 53 anni mentre era a lavoro in provincia di Lodi. San Miniato lo piange. Urraso è cresciuto tra Catena e San Miniato Basso prima di trasferirsi con la compagna in Lombardia pochi anni fa. Era sul suo furgone vicino a Bertonico, era impegnato in un intervento sulla fibra ottica del luogo. In serata avrebbe avuto un malore proprio mentre stava lavorando. Era tornato sul mezzo ma i colleghi non l'hanno più visto scendere. Urraso è stato trovato in gravi condizioni, sono stati chiamati i soccorsi, ma non c'è stato niente da fare. Un 42enne straniero è stato arrestato dai carabinieri con l'ipotesi di reato di rapina al termine di un intervento avvenuto nella tarda serata del 17 agosto in un bar di via Tosco Romagnola a Empoli. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'aliquota radiomobile della compagnia di Empoli, l'uomo, che si sarebbe trovato in stato di ubriachezza, avrebbe strappato uno zaino a un cliente seduto a un tavolino. Dopo aver tentato di allontanarsi dal locale, sarebbe stato raggiunto dalla vittima, impedendole di recuperare la refurtiva e spintonandola più volte. Lucca si prepara a vivere una giornata davvero unica. Sabato 22 agosto le mura urbane saranno protagoniste del Festival Arti Effimere Guinness Edition Lucca 2026, la grande manifestazione che tenterà di entrare nel Guinness World of Records attraverso la realizzazione di un tappeto monumentale lungo oltre 4 chilometri dedicato alla storia, all'arte, alle tradizioni e alle eccellenze di Lucca e della sua provincia. È morto a 31 anni Varen, il trottatore italiano più vincente della storia, soprannominato il Capitano. Stroncato da un infarto fulminante, aveva conquistato 62 vittorie in 73 corse e oltre 6 milioni di euro di premi. Profondo il suo legame con la Toscana, da Puledro è cresciuto nelle scuderie di Bolgheri, dove ha sostenuto la prima prova ufficiale di qualifica, mentre all'ippodromo Sesana di Montecatini ha ottenuto 2 vittorie nel 98 e nel 99. La sua eredità proseguirà attraverso gli oltre 2.000 figli avuti dopo il ritiro dalle competizioni. 17 associazioni ambientaliste animaliste hanno chiesto alla Regione Toscana di posticipare al 1 ottobre l'apertura della stagione venatoria e di annullare la preapertura prevista il 2 e il 6 settembre. La richiesta nasce dalle condizioni di caldo e siccità eccezionali che, secondo le associazioni, avrebbero messo a dura prova la fauna selvatica. Le organizzazioni chiedono quindi alla Regione di intervenire per limitare l'attività venatoria e tutelare così gli animali in una fase particolarmente delicata. È tutto per l'informazione regionale, altre notizie, aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
1: 60 80 90 100 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Eccellenza e Vintage Spot.
1: Con GMF la tua auto è in buone mani.
2: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
1: Inoltre forniamo montaggio e assistenza a impianti GPL e metano Landi Renzo.
2: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
3: Vintage.
4: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
5: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
3: Vintage.
6: Monta in sella.
7: Sali a bordo.
6: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
7: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
6: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
7: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam, a Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
8: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
6: Per info 0571 94 50 34.
8: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
3: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
12: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
13: Odio questa notte.
12: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
11: Ali.
12: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
14: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
15: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. La A1 in direzione Roma, rallentamenti per traffico intenso tra Barberino e Calenzano. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
16: Con GMF la tua auto è in buone mani.
17: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
16: Inoltre forniamo montaggio e assistenza a impianti GPL e metano Landi Renzo.
17: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4640 176 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
17: Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
18: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del Centro Aiuto Donna Lilith.
17: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
18: Tutti insieme per il Centro Aiuto Donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20 presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
0: Vintage.
19: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
20: Scialla, c'è Skoda.
19: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
20: Scialla, c'è Skoda Summerville!
19: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
20: Sì!
19: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it
0: 66 Vintage.

0: 90. 70, 80, 90 in 3 ore di classici della dance.
1: Vintage Party,
0: la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
1: Tutto il giorno, tutti i giorni.
2: The Non-Stop Classics.
1: 66 Vintage.

0: per iniziare un'altra ora. Non stop. 70 80 90. Let's go.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
2: 66 Vintage.
3: 66 Vintage.
1: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
5: Ancora ben trovati con l'informazione regionale. Alessandro Urraso è scomparso a 53 anni mentre era a lavoro in provincia di Lodi. San Miniato lo piange. Urraso è cresciuto tra Catena e San Miniato Basso prima di trasferirsi con la compagna in Lombardia pochi anni fa. Era sul suo furgone vicino a Bertonico, era impegnato in un intervento sulla fibra ottica del luogo. In serata avrebbe avuto un malore proprio mentre stava lavorando. Era tornato sul mezzo, ma i colleghi non l'hanno più visto scendere. Urraso è stato trovato in gravi condizioni, sono stati chiamati i soccorsi, ma non c'è stato niente da fare. Un 42enne straniero è stato arrestato dai carabinieri con l'ipotesi di reato di rapina al termine di un intervento avvenuto nella tarda serata del 17 agosto in un bar di via Tosco Romagnola a Empoli. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'aliquota radiomobile della compagnia di Empoli, l'uomo, che si sarebbe trovato in stato di ubriachezza, avrebbe strappato uno zaino a un cliente seduto a un tavolino. Dopo aver tentato di allontanarsi dal locale, sarebbe stato raggiunto dalla vittima, impedendole di recuperare la refurtiva e spintonandola più volte. Lucca si prepara a vivere una giornata davvero unica. Sabato 22 agosto le mura urbane saranno protagoniste del Festival Arti Effimere Guinness Edition Lucca 2026, la grande manifestazione che tenterà di entrare nel Guinness World of Records attraverso la realizzazione di un tappeto monumentale lungo oltre 4 chilometri dedicato alla storia, all'arte, alle tradizioni e alle eccellenze di Lucca e della sua provincia. È morto a 31 anni Varenne, il trottatore italiano più vincente della storia, soprannominato il Capitano. Stroncato da un infarto fulminante, aveva conquistato 62 vittorie in 73 corse e oltre 6 milioni di euro di premi. Profondo il suo legame con la Toscana, da Puledro è cresciuto nelle scuderie di Bolgheri, dove ha sostenuto la prima prova ufficiale di qualifica, mentre all'ippodromo Sesana di Montecatini ha ottenuto 2 vittorie nel 98 e nel 99. La sua eredità proseguirà attraverso gli oltre 2.000 figli avuti dopo il ritiro dalle competizioni. 17 associazioni ambientaliste animaliste hanno chiesto alla Regione Toscana di posticipare al 1 ottobre l'apertura della stagione venatoria e di annullare la preapertura prevista il 2 e il 6 settembre. La richiesta nasce dalle condizioni di caldo e siccità eccezionali che, secondo le associazioni, avrebbero messo a dura prova la fauna selvatica. Le organizzazioni chiedono quindi alla Regione di intervenire per limitare l'attività venatoria e tutelare così gli animali in una fase particolarmente delicata. È tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Allarme del Financial Times: le basi americane in Europa, come quelle in Bulgaria e Cipro, potrebbero diventare il nuovo bersaglio dell'Iran qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto. La NATO si dice pronta ad affrontare qualsiasi minaccia. Nulla è precluso, commenta il ministro della difesa Guido Crosetto. Il tycoon si mostra intanto ottimista. La situazione con l'Iran, dice, adesso è molto buona e sullo stretto di Hormuz è aperto e la navigazione procede senza intoppi.
6: L'esercito israeliano non annunciato l'apertura di indagini penali su due dei casi più controversi della guerra a Gaza: l'uccisione della bambina palestinese di 5 anni Aind Rajab e della sua famiglia, e quella di 15 paramedici e soccorritori palestinesi. Hamas ha intanto accusato Israele di aver commesso un crimine di guerra nel raid condotto sul quartier generale della polizia municipale a Gaza City, nel quale, secondo la fazione palestinese, sono state uccise 9 persone, per la maggior parte agenti e comandanti della polizia, mentre diversi civili sono rimasti feriti.
7: Vienna, come Germania e Svizzera, sono 4 le persone che dal 12 giugno scorso sono state trasferite dall'Austria in Italia utilizzando mezzi di trasporto pubblico nell'ambito delle nuove possibilità previste dal patto europeo su migrazione e asilo. Lo ha riferito alla Press il Ministero dell'Interno austriaco in merito ai possibili trasferimenti di richiedenti asilo verso il nostro paese.
6: Un cittadino italiano con doppia nazionalità ecuadoriana è tra le 7 persone morte nello schianto di un elicottero in Kenya, nella riserva nazionale del Samburu. Si tratta di Michele Sensi Contugi, imprenditore molto noto in Ecuador ed ex presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence. Lo riportano i quotidiani locali. Nello schianto ha perso la vita anche la moglie. Le cause del tragico incidente sono ancora da verificare.
7: Nuovi elementi sul giallo di Pietra Catella e il mistero della ricina. Gli esami effettuati dal Robert Koch Institute di Berlino sui campioni di sangue di Gianni e Alice Di Vita avrebbero dato esito negativo. Non sarebbero infatti stati rilevati anticorpi riconducibili a una precedente esposizione alla tossina. Gli specialisti tedeschi, incaricati dalla procura di Larino, dovevano verificare se il marito e l'altra figlia di Antonella Di Jelsi fossero entrati in contatto con lo stesso veleno che ha causato la morte delle due donne, madre e figlia, Antonella e Sara. Sulla base dei risultati arrivati dalla Germania, questa esposizione non sarebbe avvenuta.
6: Lo sport: Marcel Jacobs si è sottoposto a una risonanza magnetica in seguito all'infortunio accusato 8 giorni fa in occasione della finale dei 100 metri agli Europei 2026 di atletica. Il campione olimpico di Tokyo 2020 ha risentito di una lesione di media entità già in via di risoluzione a carico del muscolo pettineo della coscia sinistra. Il velocista lombardo proseguirà il percorso terapeutico nella capitale.
7: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: 666 Vintage.
1: Suona così.
2: Suona così.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage 70, 80 e 90.
1: Nothing and nobody, baby, could ever take

0: 666 Vita. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 21 e 58 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord maltempo in estensione da ovest con rovesci e temporali anche a carattere di nubifragio e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento. Temperature in calo, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro qualche piovasco sull'alta Toscana, anche intenso. Maggiore variabilità altrove, senza fenomeni e con sole prevalente. Temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità irregolare in Sardegna, ma con bassa probabilità di fenomeni. Più soleggiato sulle altre zone. Temperature in aumento, massime tra 33 e 38 gradi.
0: '80, '90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Questo è rock and roll!
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, l'è scappata!
1: Tutti i giorni, alle 6.

0: 666 VIN. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop. Sono le 22:58.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora? Ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Allarme del Financial Times, le basi americane in Europa, come quelle in Bulgaria e Cipro, potrebbero diventare il nuovo bersaglio dell'Iran qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto. La NATO si dice pronta ad affrontare qualsiasi minaccia. Nulla è precluso, commenta il ministro della difesa Guido Crosetto. Il tycoon si mostra intanto ottimista. La situazione con l'Iran, dice, adesso è molto buona. E sullo stretto di Hormuz è aperto e la navigazione procede senza intoppi.
5: L'esercito israeliano non annunciato l'apertura di indagini penali su due dei casi più controversi della guerra a Gaza: l'uccisione della bambina palestinese di 5 anni Ayind Rajab e della sua famiglia e quella di 15 paramedici e soccorritori palestinesi. Hamas ha intanto accusato Israele di aver commesso un crimine di guerra nel raid condotto sul quartier generale della polizia municipale a Gaza City, nel quale, secondo la fazione palestinese, sono state uccise 9 persone, per la maggior parte agenti e comandanti della polizia, mentre diversi civili sono rimasti feriti.
6: Vienna, come Germania e Svizzera, sono 4 le persone che dal 12 giugno scorso sono state trasferite dall'Austria in Italia utilizzando mezzi di trasporto pubblico nell'ambito delle nuove possibilità previste dal patto europeo su migrazione e asilo. Lo ha riferito alla Press il Ministero dell'Interno austriaco in merito ai possibili trasferimenti di richiedenti asilo verso il nostro paese.
5: Un cittadino italiano con doppia nazionalità ecuadoriana è tra le 7 persone morte nello schianto di un elicottero in Kenya, nella riserva nazionale del Samburu. Si tratta di Michele Sensi Contugi, imprenditore molto noto in Ecuador ed ex presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence. Lo riportano i quotidiani locali. Nello schianto ha perso la vita anche la moglie. Le cause del tragico incidente sono ancora da verificare.
6: Nuovi elementi sul giallo di Pietra Catella e il mistero della ricina. Gli esami effettuati dal Robert Koch Institute di Berlino sui campioni di sangue di Gianni e Alice Di Vita avrebbero dato esito

0: negativo. Non sarebbero infatti stati rilevati anticorpi riconducibili a una precedente esposizione alla tossina. Gli specialisti tedeschi, incaricati dalla procura di Larino, dovevano verificare se il marito e l'altra figlia di Antonella di Jelsi fossero entrati in contatto con lo stesso veleno che ha causato la morte delle due donne, madre e figlia, Antonella e Sara. Sulla base dei risultati arrivati dalla Germania, questa esposizione non sarebbe avvenuta.
1: Lo sport: Marcel Jacobs si è sottoposto a una risonanza magnetica in seguito all'infortunio accusato 8 giorni fa in occasione della finale dei 100 metri agli Europei 2026 di atletica. Il campione olimpico di Tokyo 2020 ha risentito di una lesione di media entità già in via di risoluzione a carico del muscolo pettineo della coscia sinistra. Il velocista lombardo proseguirà il percorso terapeutico nella capitale.
0: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: 70 80 90 non stop. Questa è 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Get up, get on up, get up. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Non stop 70-80-90. Questa è 66 Vintage.
1: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

0: muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Tutto il giorno, tutti i giorni. 70, 80, 90 non stop. Questa è 66 Vintage.

0: così.
1: Suona così.
2: And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vina. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora. 70 80 90. Non stop, stop.
1: È mezzanotte e 58 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
1: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora? Ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric. Tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 56 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.